questa notte calda di ottobre, apri di cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo d'altro.

deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con
1: Tron. Non ci sono paragoni.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Lei non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. Fino al 20.

0: ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Allora, ricapitoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
3: Giusto.
2: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
3: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
2: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
3: Ma come da capo?
2: Sicuro che non è lunedì, giusto?
3: Ma mercoledì!
4: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
5: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione: gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pisima al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza

0: crunchy chicken strips, tutto per il tip.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita

0: si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioport.
2: Che tempo che fa? Raddoppia. Domenica che tempo che fa? E mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Sul 9.
3: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. Proprio top sotto casa, fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra nastro azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 10 ottobre 2026. Magna e non spreca. Il progetto taglia sprechi al ristorante in Unione Europea. 14 kg di cibo a testa buttati ogni anno. L'Università Tusce e Roma 3 fanno un test in 40 ristoranti umbri, picchi a cena e nel weekend. C'è un'iniziativa dunque che punta a quantificare il cibo ordinato e non consumato per poi abbatterlo attraverso mirati interventi comportamentali. L'importante è non sprecare. Gli ultimi e i primi, io il primo della lista dei morituri, essere il primo è sempre un vanto, come la vedetta a teatro. Ci scherza su Lino Banfi commentando la gaffa di Elisa Isoardi, che ha pubblicato sui social qualche scatto con l'immagine di una lavagna e una sorta di toto morti, un elenco di 22 nomi guidato proprio dall'attore. Banfi minimizza e assicura, la Isoardi si è scusata, mi ha chiamato quasi in lacrime. Scusa Lino, io l'ho rassicurata spiegandole che non sono arrabbiato, mica è una disgrazia. Però mi sto grattando da diversi giorni. Secondo il New York Times, il Pentagono ha pronto un piano per un nuovo attacco all'Iran. Trump dice non prima del voto di metà mandato. E intanto eccolo l'inciuccio Trump-Putin. 2 milioni di tonnellate di gasolio inonderanno gli Stati Uniti. Sospesa dunque l'embargo, protesta Zelensky, è una decisione indegna. Poi il tycoon liscia di nuovo di complimenti la Meloni. Il caso Ranucci, il tribunale dà ragione alla RAI e gli nega il reintegro a Report. Dunque Ranucci sconfitto, accetto la decisione di ICE e la rispetto, possibili comunque nuove iniziative legali, dicono i legali di Sigfrido. Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ma ci sono polemiche. Se applaudite io lo divido con Trump, dice lei ironica, ha accusato Israele di genocidio la Navi Pillay. Tel Aviv commenta, Goebbels applaude dall'inferno, grottesca la strumentalizzazione del Nobel. Anche Trump interviene, vergognoso il Nobel a questa qua. È una nostra odiatrice, ha celebrato Hamas. Dure poi le posizioni e le proteste anche a livello internazionale. Oggi e domani l'autunno firmato FAI, le aperture eccezionali in 700 luoghi. Crans Montana, 1,6 milioni di spese per gli italiani, la resta del contenzioso con la Svizzera. Doppia tromba d'aria a Marsala, ci sono feriti, anche alcuni bimbi di una scuola. Chat di odio sul web, minore in comunità, inneggiava anche ad attacchi alla scuola. Negli Stati Uniti tiene banco la fucilazione pubblica in streaming per il killer alla base di Fort Hood nel 2009. Intanto l'ICE spara a New York, ha ferito un uomo, dice il sindaco Mamdani, agenti marci via dalla città. Proteste dei liceali continuano in Francia, oltre 500 fermi a Parigi, scontri con gli agenti alla Bastiglia, eppure a Bruxelles guerriglia anti-agenti. La ex Ilva ferma l'area a caldo, dicono i sindacati, da lunedì 24 ore di sciopero. C'è allarme ambientale, ma c'è anche allarme per i posti di lavoro. Dice Elettra Lamborghini, io ho circa 30 cani e 5 cavalli. Ma come circa? Non sa quanti ne ha? Bah. Lo sport e il calcio, Montella non è più il CT della Turchia, battuta dall'Italia in Nation League, Montella è stato esonerato. Il calcio nazionale femminile, andata a playoff per i mondiali, le azzurre hanno vinto 2-0 a Tbilisi con la Bielorussia e martedì ritorno a Firenze, poi Olavao la spacca con Finlandia o la Germania, da vincere assolutamente tutte queste partite. Il campionato di Serie A è giunto alla sesta giornata, oggi Genoa-Fiorentina, Inter-Parma, Napoli contro Frosinone, spalmato nel resto del weekend il programma, Roma-Inter-Lazio sono al comando con 13 punti, poi c'è il Cagliari a quota 12. Motori al massimo, c'è il Gran Premio di Singapore per la Formula 1, quello di Indonesia per il motociclismo, e per il ciclismo si corre il 120° Giro di Lombardia e la classicissima di autunno. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buon sabato da Alberto Alfano. La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali, possibili anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord salvo su rilievi orientali. Temperature in calo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Isobar 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
13: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Arca Planet, convenienza nostra.
16: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox.

0: Respira.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: piano per qui sto sotto di te,
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: In questa notte fantastica

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando ci fa segnare.

0: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioport.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
2: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. Proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra nastro azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Milano, preparati. Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Gasa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
15: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. Sulla statale 16 Adriatica nel Molise, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Campomarino, statale 16 Terra Adriatica e prima dell'incrocio Torre di Ramitelli. In Puglia, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, c'è corsia chiusa a causa presenza di alberi sulla carreggiata presso l'incrocio San Nicola Nord, direzione Gallipoli, statale 274 Salentina di Patù. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo Petina e prima dello svincolo Polla. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, veicolo in avaria sull'incrocio Casello Celle Ligure a 10 Genova Ventimiglia, in direzione Ponte San Luigi Allacciamento a 10 Genova Ventimiglia. In Sicilia, sulla statale 190 delle Solfare, il traffico è rallentato causa frana dopo l'incrocio tra via Miniere e prima dell'incrocio di Riesi. Nel Molise, sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, corsia chiusa dopo Larino e Guglionesi e prima dell'incrocio stazione di Guglionesi, strada statale 87 Sannitica in direzione stazione di Guglionesi. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato, che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
3: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
4: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
5: luci misteriose.
6: Insomma, le solite cose.
7: Non direi le solite cose.
3: L'avventura sta per cominciare.
8: Tenetevi forte.
3: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
9: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Mediaworld.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
4: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via.
8: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. E come mai mi guardi così, Stussi? Perché ho fatto una sparata, cioè entrata, cioè con questo entusiasmo per augurare un buon weekend ai nostri ascoltatori. Iniziamo, siamo insieme, sono Fiorella, siete Corrado d'Italia, solo musica italiana, e quest'estate sono proprio le ore 9.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ucraina, mentre Miami si negozia la fine della guerra, Trump sente Putin, ottiene il diesel, ribasso dei prezzi e stoppa le sanzioni fino ad aprile. Zelensky, regali non portano pace. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, Iran e di Israele. L'Italia e altri 7 paesi si schierano a difesa dell'AIA, sostegno incrollabile. Polemiche dopo la decisione della fucilazione in diretta dell'attentatore della base di Fort Hood. L'ONU e torture i vescovi americani, decisione barbara, Vance, non la guarderò. Doppia tromba marina a Marsala, ha distrutto una scuola, danni alle case, diversi feriti anche dei bambini. Il sindaco scene di guerra, oggi allerta arancione in 4 regioni. Arrestata Caivano, il datore di lavoro dell'operaio morto in seguito a una caduta da un tetto. Per la procura lavorava in nero, senza protezioni, manette anche il committente dei lavori. A Roma salgono a 5 le denunce per aggressione riconducibili alla mini carnera. L'attore Davide Iacopini resta intanto ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Torna la Serie A dopo la pausa nazionale con la 6ª giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, poi Napoli-Frosinone live su Sky Sport 1. MotoGP, Fernandez fa il miglior tempo nelle qualifiche, la sprint alle 9. Formula 1, Verstappen in pole per la gara sprint in programma alle 11, tutto live su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti e siamo finalmente entrati nel weekend, oggi sabato 10 ottobre 2026 ed è San Daniele. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo le nostre stelle per questo sabato. Ariete. In amore qualcuno di voi sarà distratto da altre questioni che assorbiranno maggiormente l'interesse e l'attenzione. Il partner potrebbe sentirsi trascurato. Assicuratevi allora di riservare il giusto spazio alla vita affettiva. Toro. Del tutto soddisfacente risulta questo momento per tutti coloro che sono impegnati in attività creative e a contenuto artistico. Il periodo appare fortunato per il cuore. Un breve incontro sarà dolcissimo e non lascerà amarezza al momento della separazione. Gemelli. Sarete molto occupati a mettere in luce le vostre doti personali, a dimostrare al mondo e soprattutto al partner quanto sapete essere spiritosi, allegri, intelligenti e di compagnia. La serata sarà allietata da un incontro con una persona che non vedevate da molto tempo. Cancro. La luna nel terzo campo darà una bella sferzata di dinamismo alla vostra vita sociale. Potreste conoscere persone nuove e interessanti. Se avete una vita affettiva serena, la serata sarà un tuffo in un mare di continue tenerezze, in un oceano di romantiche dolcezze. Leone, non commettete errori di superficialità che potrebbero danneggiare la vostra immagine. Oggi fate attenzione alle spese. Durante la serata, la perfetta intesa con il partner vi farà improvvisamente passare la stanchezza. Vergine, non riuscite proprio a trovare il bandolo della matassa? Meglio farvi aiutare da qualcuno che conosce bene la situazione e che sappia guidarvi prima di perdere la fiducia in voi stessi. L'indecisione vi sta facendo perdere la testa anche in campo sentimentale. Bilancia. Con il bel sole così sfacciatamente a favore, non avete scuse. Qualsiasi impegno di tipo intellettuale deve vedervi in prima linea. Avete un'ottima dialettica e la vostra memoria sta raggiungendo dei livelli di eccezionalità assolutamente da sfruttare. Scorpione. Mercurio e Venere nel vostro segno vi aiuteranno a recuperare il buon umore. Le vostre passioni si riveleranno utili anche nell'ambito lavorativo. Un motivo in più per coltivarle e dedicare loro il giusto tempo. L'amore vi appagherà sotto ogni punto di vista. Sagittario, il vostro pessimismo vi porterà a vedere nemici ovunque. Avete bisogno di trovare qualcuno che vi sappia far sorridere. Il destino vi aiuterà ad incontrare la persona giusta. Con il suo ottimismo vi farà rivedere il mondo a colori. Capricorno, combattete la pigrizia mentale che può appiattire gli interessi e costringervi alla noia della routine. Pungolati dal vivo desiderio d'affermazione, tenderete a valorizzare la vostra individualità e a sostenere le vostre scelte. Acquario, evitate di diventare invadenti con il partner, lasciategli la libertà di decidere quando vorrà confidarsi. Le stelle vi renderanno ribelli e un po' testardi. Prestate attenzione a non dimenticare qual è la vostra posizione. Pesci, la giornata prenderà subito un avvio interessante, spingendovi all'azione e all'espressione della vostra personalità. Attirerete su di voi attenzioni e interessi con un comportamento disinvolto che metterà a proprio agio chi vi avvicinerà. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!
1: L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

e Rossella Ramazzotti e Max Fezzali insieme come nei film. Ancora buongiorno, buongiorno, apriamo questo sabato. Oggi quanti ne abbiamo? Il 10/10/2026 con Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella, ancora buongiorno a tutti voi. Stussi, posso augurare buongiorno agli ascoltatori a parte tua? Non ha detto di sì, quindi buongiorno anche da parte sua. Salutiamo Simone Bernardi che si trova invece in regia, e quindi insomma ci siamo anche questa mattina, subito così. Ma avete scritto tutti questi messaggi per fare gli auguri di buon compleanno? Allora vado, auguri di buon compleanno da parte mia a Stefania da Mendola, facciamo gli auguri al mio cucciolo Brian che oggi compie 3 anni, scrivono Pamela e Mirko da Monza, e poi c'è Adele di Cinisello che ci manda un abbraccio forte, c'è anche oggi mi tocca lavorare, tantissimi ascoltatori con noi sabato e anche la domenica ci scrivono che nonostante dovrebbe essere un giorno di riposo, no, ma ormai ci sono tanti lavori che fanno i turni, quindi insomma anche abbastanza normale. Vi racconterò un sacco di cose questa mattina. Inizio subito dicendovi che oggi e domani tornano le giornate Fai d'autunno, quindi questa è la 15ª edizione e darà la possibilità di ammirare oltre 700 luoghi d'Italia, proprio da nord a sud. Sono coinvolte tante città, 350, che apriranno ville, chiese, palazzi che solitamente non sono accessibili. Quindi insomma, per partecipare a queste giornate Fai, la prenotazione dipende dal luogo, ma non è sempre necessaria. Quindi ancora non avete organizzato un weekend, questa può essere una cosa carina, interessante da fare. Ok, sono pronti. Achille Lauro e Rose Villain, questo è stato un tormentone dell'estate 2023. Ha conquistato 3 dischi di platino, senz'altro ve la ricordate, la canzone è questa, Fragole.

0: sapete che da domani in diretta sul 9 e in streaming su Discovery Plus torna Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa. Allora, non mancheranno anche quest'anno le interviste, si parlerà di attualità, ci saranno grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento, con l'immancabile Luciana Littizzetto al suo fianco come sempre. Però c'è questa novità: quest'anno Che Tempo Che Fa raddoppia, e quindi dal 14 ottobre ogni mercoledì arriva anche il tavolo con nuovi ospiti, tante risate, tutta l'ironia del programma. Quindi Che Tempo Che Fa ogni domenica alle 19:30, e con il tavolo di Che Tempo Che Fa ogni mercoledì alle 21:15, naturalmente sul 9.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
9: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Arcaplanet, convenienza nostra.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
18: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: La voce inconfondibile è quella di Levante. Questo brano è nuovo, si chiama Ruggine, all'interno del suo nuovo lavoro che è uscito, e parla delle storie d'amore solo immaginate. Sapete che cioè, quelle che però non iniziano mai rimangono solo nella nostra mente, e per lei sono le più belle. Ancora auguri di buon compleanno, Leo fa gli auguri alla mamma Simona. Io ne approfitto per ricordarvi il nostro numero, che è 331 995 0095, e adesso diamo la linea al nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano, e questo è il notiziario viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare: in Val d'Aosta, sulla strada statale 26 della Val d'Aosta, è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 18 di circa 600 metri all'altezza di Pré-Saint-Didier. In Umbria, sulla strada statale 3 via Flaminia, è attivo un senso unico alternato di circa 100 metri all'altezza dello svincolo di Valtopina in provincia di Perugia. In Abruzzo, sulla strada statale 539 di Manoppello, è attivo un senso unico alternato di circa 200 metri tra gli svincoli di Serra Monacesca e di Manoppello in provincia di Pescara. In Calabria, sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore, è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Santa Eufemia Lamezia, strada statale 280 dei Due Mari, e per la stazione di Francavilla, strada statale 19, diramazione delle Calabrie, in direzione Reggio Calabria, in provincia di Catanzaro. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: E sì, caro Vasco, non si può dire certo che oggi sia una splendida giornata. Secondo me questo sarà proprio il primo weekend autunnale. Allora, cari amici, lo sapete che il nostro sito si è rinnovato? Allora, su radioitalia.it, tra l'altro, ci sono due belle novità. C'è la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi c'è la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali. Sono tanti, sono molto belli, interessanti, anche divertenti, e quindi non so, vi cito Amore Psiche, c'è la Tu per Tu, c'è Fuori Tempo, c'è Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro, non ci fermiamo qui. Allora, radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Zero Uno Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.

0: guarda, ora da casa mia.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
2: Tu non ti senti un re di Napoli?
3: Io non mi sento nessuno.
1: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Cesare Cremonini con Buon Viaggio anche a voi. Sono le 9:51 minuti con Radio Italia, solo musica italiana. Allora io voglio parlarvi adesso di un parto da record, è quello che ha visto venire alla luce nel Salernitano la piccola Francesca Pia. Perché? Perché a rendere, diciamo, questa nascita così speciale è l'età dei suoi genitori, perché la mamma ha 59 anni e il papà ne ha 70. Quindi non so, penso che sia primo figlio, questo non lo so esattamente, ma per i medici, soprattutto diciamo alla luce dell'età della mamma, siamo di fronte a un evento estremamente raro,

0: e addirittura di interesse internazionale. Sì, in effetti diventare mamma a 59 anni non penso che ce ne siano tanti al mondo. Comunque lei è la piccola Francesca Pia in ottima salute, è passata da 2,4 a oltre 4 kg in pochi giorni, e anche la mamma sta bene, quindi insomma siamo felici per loro. E poi io voglio parlare di un altro parto da record. Voi lo sapete quanto era il vostro peso quando siete nati? Tu lo sai, Susi, sì, e di solito il peso è attorno verso i 3 kg, no? No, magari il peso normale, diciamo dai 2,8 ai 3 kg, 3,2, 3. No, perché Susi mi fai questa faccia, quanto pesavi tu? Non come questo bambino, veramente 4 kg e 3? Pazzesco, però guarda, c'è qualcuno che ti ha battuto, perché pochi giorni fa, il 6 ottobre, a Sassuolo è nato un bambino di 5 kg e 6. Si chiama Everest e sta benissimo, praticamente quasi il doppio, no? A questo punto sono il doppio della media. 5 kg e 6, ci ho visto le foto, è veramente un bambolotto enorme, ma molto molto bello. Va bene, comunque se anche voi avete un parto da record da raccontarci, scriveteci naturalmente. Oh, ma adesso attenzione, perché abbiamo una bellissima novità. Sapete che è tornato Marco Mengoni con una nuova canzone? Dice, ma io non l'ho ancora sentita. E la sentiamo insieme. Il titolo è questo: Giornate perse.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Alfa con vai, sto leggendo i vostri messaggi a proposito di party e record, ne parliamo nella prossima ora, perché adesso dobbiamo dare la linea al nostro Augusto Abbondanza e a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 10.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Un rinnovato cordiale buon sabato 10 ottobre 2026. L'umano vicino più del cane fa casino. Dormire col proprio cane non disturba il sonno, anzi, spesso sono gli esseri umani a disturbare per primi il riposo rispetto agli animali. La ricerca ha preso in esame 25 persone e i loro 38 cani per indagare in che modo si influenzassero a vicenda durante la notte. La loro attività notturna è stata monitorata per un mese con degli accelerometri allacciati al polso degli umani e al collare dei cani. I dati raccolti dimostrano che condividere il letto con un cane non incide in modo significativo su durata e qualità del sonno, nemmeno nei casi in cui i proprietari riferiscono di sentirsi disturbati dai propri animali. È emersa invece una forte correlazione nell'attività notturna. Umani e cani tendono a diventare attivi più o meno nello stesso momento della notte. Interessante. Crans Montana, oltre 1,6 milioni le spese sanitarie sostenute dalla Svizzera per le prime cure ai ragazzi italiani. Prosegue dunque il contenzioso. In ciuccio Trump Putin, 2 milioni di tonnellate di gasolio inonderanno gli Stati Uniti. Sospeso anche l'embargo. Protesta Zelensky, che dice è una decisione indegna. Poi Tycoon ha lisciato anche nuovamente, riempiendola di complimenti, la Meloni. Arezzo, un minorenne portato in comunità, frequentava chat che istigavano all'odio razziale, etnico e religioso. Ci sono sempre attese e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi e delle pensate del governo sui carburanti. Dice Brigitte Nielsen. Nielsen, con Sylvester Stallone mi sentivo in pericolo, ma Letto era un coniglio. Quando l'ho lasciato mi ha distrutto la carriera. E mi sentivo sempre in pericolo con lui. Lo sport, il ciclismo, si corre il 120° giro di Lombardia e la classicissima di autunno. Il calcio, la Serie A in campo per la sesta giornata, oggi Fiorentina, Inter, Genoa Fiorentina che aprirà la giornata, poi Inter Parma, Napoli contro Frosinone. Domani Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus ed è un partitone. Lunedì si chiude con Atalanta Venezia, Torino contro Udinese. In

0: Classifica Roma, Inter, Lazio 13 punti, poi c'è il Cagliari a 12, il Milan a 11. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Olfano. Altra giornata caratterizzata da spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera alle 10:11 minuti nel sabato insieme a noi Radio Italia, Solo Musica Italiana? Ben ritrovati, buongiorno, buon lavoro. Allora, abbiamo parlato, io avevo detto che questo parto da record pochi giorni fa è nato a Sassuolo un bimbo di 5,6 kg, cioè lo danno come da record. Ma che record, sentite qui, vai.
2: Ma proprio di record non direi. Buongiorno, mio papà 70 anni fa è nato in provincia di Messina, un paesino chiamato Casa Floresta, ed è nato 7 kg. Buongiorno a tutti.
1: No, ma stai scherzando? Cioè 7 kg, cioè io penso che questo sia proprio un record assoluto. Cioè penso che magari qualcuno aveva già regalato, sai, quelle tutine, quelle cosine per i neonati. Cioè no, 7 kg, cos'è, un bimbo di 2 mesi già, no? Due, tre mesi. Allora, e anche Rosa ha mandato un vocale. Sono Fiorella. Rosa, comunque va bene così, non ti preoccupare. E che dice: mio marito, che tra l'altro oggi festeggia compleanno, tanti auguri, 70 anni, è nato che pesava 6 kg, e non ce ne sono altri. Qualcuno ha mandato un messaggio dicendo: mio papà è nato 6 kg anche lui, e per tutta la vita è stato soprannominato Manzo. E poi ce ne sono tanti altri, 4 kg e 3, vabbè, niente confronto ormai a questi ma mi pare che siano tutti maschi, però questi che pesano queste, cioè io non so, sapete perché sono così un po' titubante? Perché sto pensando alle mamme, e questo è il problema. Alla nascita pesavo 4,9 kg, sono nato in ambulanza nel tragitto tra casa e l'ospedale. Christian de Bergamo, avevi fretta, insomma, volevi assolutamente vedere com'era questo mondo. E Mary D'Andrea dice: mio figlio 5 kg, era bellissimo con tanti capelli. Quindi vedi, Stussi, che tu ti vantavi i tuoi 4,2 kg, ma che sono confronto ai 7-6 kg. È il momento di

0: ascoltare insieme adesso il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pisimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: lui, Pino Daniele con Quan Chiove. Allora, tanti amici ci ascoltano mentre sono in macchina in questo momento, ci scrivono: abbiamo 2 ore di viaggio, vi stiamo ascoltando per fare gli auguri a mia mamma Samantha, che oggi compie 50 anni. Daniele ha fatto questa bella sorpresa, insomma io l'ho letto con grande piacere. Intanto sono le 10:22 e ancora buon sabato con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: C'è un posto dove tutto può accadere.
9: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
10: Cos'è questo posto?
11: È l'albero di molto lontano.
8: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
11: È fantastico.
8: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
12: Bella Draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
13: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
14: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, fra star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
2: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
1: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori buio,
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Ah!

Fred Palma, Anita e Mischilla con La testa gira su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, si ritorna ogni tanto, no? Si ritorna a parlare di avvistamenti di UFO e vi racconto che cosa è successo il mese scorso, perché un gruppo di ricercatori ha svelato questo mistero del maxi avvistamento UFO avvenuto in Kuwait, e quindi sono il mese scorso, a settembre, una telecamera infrarossi militare aveva rilevato un gruppo di almeno 6 grandi oggetti, no? In movimento ad una velocità di 777 km orari. Ha detto: ah, questa volta ci siamo, questa volta è un UFO. Questa notizia ha fatto il giro del mondo. Le teorie si dividevano tra un avvistamento extraterrestre e o magari anche un'esercitazione militare con droni di nuova generazione. E quindi hanno studiato. E sapete invece di che cosa si trattava? Era un banalissimo stormo di uccelli che volava molto alto, ma ad una velocità decisamente inferiore a quella rilevata, perché cioè, uno aveva scartato l'idea dell'uccello, perché dice: com'è possibile che un uccello possa andare a questa velocità? Allora, la colpa del malinteso sarebbe il continuo battito delle ali degli uccelli, che avrebbe prodotto una quantità così elevata di impulsi da mandare in tilt il sistema di rilevazione infrarossi. Quindi avete capito, questi uccelli erano altissimi, battevano fortissimo queste ali e per loro era un UFO. Niente, non ci siamo neanche questa volta, non era assolutamente un UFO. Sono le 10:34 minuti, che bella questa canzone che abbiamo scelto degli Stadio, è un loro grande successo del 2002, il titolo è Sorprendimi.

0: Questa è la nuova di Tiro Mancino, che ha voluto al suo fianco la bella voce di Simona Molinari. Il titolo è Nuvole, tra parentesi, Bossa in blu, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codice sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Signora Coriandoli, sono io.
4: Ciao Fabio.
3: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
4: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
3: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
4: Se Dio vuole.
5: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: quando.
1: Bengefede con Dove, quando, dove ve lo dico io, perché adesso andiamo un attimo a Sanremo, perché dalla prossima edizione del festival i cantanti in gara non dovranno più pagare la tassa di soggiorno per la loro permanenza nella città dei fiori, quindi durante tutto il periodo. La decisione è stata presa dal tavolo del turismo presieduto dall'assessore comunale alla cultura e turismo Alessandro Sindoni, perché secondo lui, e secondo me anche ragione, i cantanti sono in quel periodo lavoratori, no? A tutti gli effetti, e quindi non devono pagare la tassa di soggiorno come se fossero dei turisti in vacanza. Io non lo sapevo che pagassero la tassa anche loro. E comunque questa cancellazione della tassa, ha calcolato l'assessore, sarà circa 30.000 euro, quindi penso solo i cantanti, no? Non tutte l'entourage, no? O anche o tutti quanti, no? Perché cioè voi non potete immaginare con un artista quante persone ha a seguito, questo non lo so. Comunque adesso tocca agli uffici comunali formulare un'esenzione specifica per il festival e redigere un'autocertificazione da far compilare a chi ne avrà diritto. Sì, beh, in effetti no, non siete d'accordo? Cioè un artista che è lì in qualche modo, insomma, a lavorare per il festival, paghi, non lo so quanto sia la tassa di soggiorno, però se calcoli che loro stanno lì comunque, arrivano prima, magari vanno via dopo una decina di giorni, e quindi sono tanti soldi. Oh, ma sentite adesso quest'altra nuova novità, il nuovo singolo di Orietta Berti, che tra l'altro ha coinvolto anche Nina Zilli e Danti, che dal 2019 loro sono legati, e dal 2023 sono anche genitori di una bellissima, io l'ho vista, una bambina bellissima che si chiama Anna Blu. Comunque, allora, Orietta Berti, Nina Zilli, Danti con Maledetto Settembre.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, a proposito della notizia che vi ho dato prima, che molto probabilmente gli artisti che vanno a Sanremo non pagano la tassa di soggiorno, i nostri ascoltatori non sono assolutamente d'accordo. Francesco di Treviso dice: guardate che non c'è un'esenzione per i lavoratori, perché dicevo prima che sono considerati lavoratori, dice comunque non lo so come possa funzionare visto che non c'è questa esenzione. Comunque la tassa di soggiorno varia dai 2 ai 5 euro. Qualcuno dice, ecco Amedeo dice, non sono d'accordo che non pagano la tassa di soggiorno, 3-4 euro per pochi giorni, dice, poi loro guadagnano insomma in modo diverso, io vado al mare una settimana e me la pago da pensionato. Qualcun altro dice, io invece la farei pagare. Vabbè ragazzi, ma questi sono discorsi a parte, cioè pensate che il comune di Sanremo paga anche, dà un rimborso alle case discografiche per ogni artista che va lì, perché deve sostenere delle spese non indifferenti, cioè pensate che cosa costano in quel periodo gli hotel, insomma soggiornare a Sanremo. Quindi è un discorso, questo di Sanremo è un discorso del festival, volevo dire, è un discorso assolutamente a parte, e comunque insomma andremo in fondo, sapremo poi magari dopo se l'hanno pagato o no questa tassa. Intanto sono le 10:57 minuti, rimanete con noi Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

Michele Zarrillo con 5 giorni, certo che abbiamo sollevato un bel polverone, insomma, con questa storia della tazza di Sanremo. Va bene, entriamo in un'altra ora, ci siamo già, perché a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 11:02.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Witkoff e Kushner valutano viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump sente Putin, ottiene il diesel, stop alle sanzioni fino ad aprile. Zelensky, i regali non portano pace. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Era anche l'Israele e l'Italia, altri sette paesi li schierano a difesa dell'AIA. Sostegno incrollabile, polemiche dopo la decisione della fucilazione in diretta dell'attentatore della base di Fort Hood. L'ONU è tortura i vescovi americani, decisione barbara. Vance, non la guarderò, doppia tromba marina a Marsala, ha distrutto una scuola, danni le case, diversi feriti anche dei bambini. Il sindaco Sciane di Guerra oggi allerta arancione in quattro regioni. Arrestato a Caivano il datore di lavoro dell'operaio morto in seguito a una caduta da un tetto. Per la procura lavorava in nero e senza protezioni, manette anche il committente dei lavori. A Roma salgono a 5 le denunce per aggressione riconducibili alla minicar nera. L'attore Davide Iacopini resta intanto ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Torna la Serie A dopo la pausa nazionale con la sesta giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, poi Napoli-Frosinone, live su Sky Sport 1.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: È un altro giorno e mi devo svegliare.

Ok, buonanotte, era San Giovanni. Floriano ha scritto: mamma mia, questa mattina quante nuove canzoni, hai visto? Ci sono un sacco di uscite nuove, noi chiaramente ve le proponiamo tutte. Questa è la nuova di San Giovanni, è uscita proprio ieri, anticipa tra l'altro il suo nuovo lavoro. E San Giovanni racconta in questo brano la quotidianità con uno sguardo leggero e ironico. Siamo felici del suo ritorno, assolutamente. Voi ci siete? Siete tornati? Siete sempre stati da questa mattina all'inizio, non lo so, 11-10 minuti. Comunque, buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana per questo sabato. Io sono sempre Fiorella. Stavo capendo che cosa possiamo raccontarvi per accompagnarvi almeno per quanto mi riguarda fino a mezzogiorno. Quindi ci sono ancora tanti argomenti belli. Devo salutare Marcello, dice fa gli auguri a mia moglie, come no. Io cerco di fare gli auguri un po' a tutti. Ogni tanto qualcuno mi sfugge, però c'è una bella canzone di Zucchero in sottofondo, è una canzone che risale, vabbè, insomma un po' di anni, sì, al 2010. Il titolo del brano è questo, Chocabec.

calci in culo e tante stelle lassù. Amore.

stupida. E adesso vediamo che cosa è successo nella sesta puntata di Bake Off Italia, che è andata in onda ieri sera. Allora, si è tenuto il giorno delle coccole, i concorrenti hanno dovuto trasformare ogni momento della giornata in un dolce o un lievitato proprio da leccarsi i baffi. Per la prova creativa Tommaso ha portato sotto il tendone la colazione perfetta, quindi gli aspiranti

0: pasticceri hanno dovuto realizzare 6 pezzi identici di brioche sfogliata in 150 minuti. La prova tecnica, la seconda, è stata affidata come sempre a Eugenio Massari, che ha proposto questa volta una exotic cake con mango, passion fruit, cocco e lime. E qui la difficoltà è stata nell'equilibrio, insomma, e anche nella cottura. Per la prova sorpresa, la coccola finale è stato l'aperitivo di Fulvio Marino, che è il re degli evitati, e ha portato una sfida decisamente fuori misura, perché i concorrenti hanno dovuto preparare una mega focaccia, sentita un po', lunga 150 centimetri, accompagnata da 3 farciture diverse, il tutto in 150 minuti, una corsa incredibile. Allora, premiato per la sua costanza Onofrio, che ha conquistato il Grembiule Blu, quindi il migliore della serata, invece Grazia ha dovuto lasciare il tendone, diventando così la quinta eliminata. Cosa succederà nella prossima puntata? L'appuntamento di Bake Off Italia sarà venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di Bake Off Italia Dolci in Forno.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner Banco BPM e MG.
1: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
4: Amore, non rompere le uova.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
12: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl. Vale davvero.
13: Invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia sono musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
14: Paoletta
13: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: fantastica.
1: Sei fantastica, finisce così questo brano. Io devo stare attenta al titolo perché vorrei dire La mia voglia di te. Invece non è questo il titolo, perché così era semplice. Invece è Le foglie di te, questa nuova canzone di Jovanotti. Con lui c'era anche Samurai J. Beh, vabbè, è stato un anno eccezionale questo per Samurai J, ve lo ricordate, no? L'abbiamo conosciuto a Sanremo con Ossessione. Tra l'altro è stata questa canzone la più venduta in Italia per 18 settimane consecutive. E quindi, insomma, Jovanotti l'ha voluto al suo fianco per questo brano. Tra l'altro, una curiosità è che loro sono andati a registrare il videoclip, che potete vedere chiaramente anche su Radio Italia TV, a New York. Però Samurai J non era mai stato a New York, non era mai stato prima, e quindi Jovanotti gli ha fatto da guida, no? L'ha portato un po' alla scoperta dei luoghi della Grande Mela a cui lui è molto legato. E quindi, insomma, Samurai J, felice e contento, è andato per la prima volta a New York. E sono le 11:31 minuti, ma ci sta adesso una bella canzone di Umberto Tozzi. Abbiamo scelto Stella Stai.

0: J-Ax Italia State Park. Allora devo salutare Tea che scrive: sto andando a Ripatranzone nelle Marche, dove c'è il vicolo più stretto d'Italia. E allora io ho voluto documentarmi, in effetti sì, è così, in provincia d'Ascoli Piceno c'è questo vicolo, pensate che la larghezza massima è 43 centimetri, fammi vedere, cioè, ma chi ci può entrare? No, ma poi arriva a 38 addirittura, quindi insomma non è assolutamente per tutti. Poi raccontaci Teo com'è andata, va bene? 10 e 39 minuti, rimanete con noi, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci.
6: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
13: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Tananai con Abissale su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, per molte persone l'arrivo dell'autunno porta un po', diciamo, una sensazione di stanchezza, no? Un po' come la primavera. Questa cosa lo fa anche l'autunno e i medici dicono sì, è normale, ci sta, dovete combatterla con il cibo. E cosa ci consigliano? Ci consigliano i fichi, perché dicono che sono una bomba di magnesio e potassio, che sono sostanze che spingono le cellule a produrre energia. Sono una bomba calorica anche, però i fichi buoni, eh? E allo stesso modo l'uva, perché permette di fare il pieno di energie grazie all'alta concentrazione di zuccheri. E poi c'è il melograno, che è così bello da vedere, secondo me è più bello da vedere che da mangiare, non lo so. Comunque è pieno di antiossidanti ed è quindi un rimedio per contrastare lo stress. E poi ci consigliano i broccoli, i cavolfiori, perché sono un rinforzo naturale per le difese immunitarie e sono molto utili per prevenire, diciamo, i malanni stagionali. Se consumati crudi, ma come crudi, hanno anche un alto apporto di vitamina C. Cioè, io non ho mai mangiato i broccoli crudi. Si mangiano crudi? Non lo so, sì, dice di sì, non lo so, cotti sì, ma crudi no, non ho mai mangiato. Comunque, se riuscite a mangiarli, sono importantissimi per la vitamina C e ne avremo tanto bisogno nei prossimi giorni. Adesso diamo spazio a lei, Baby K, con la sua Tuca Macarena.

0: Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima, e prima questa amica ha detto che stava andando a Ripa Tranzone nelle Marche, dove c'è il vicolo più stretto d'Italia, e non lo so, a questo punto mettetevi d'accordo, perché qualcuno ha scritto no, non è vero, guarda che si trova a Termoli, in Molise, e contende il primato con quello delle Marche, e qualcun altro ha detto no, esiste un vicolo ancora più stretto, ovvero di 38 centimetri, si trova in provincia di Campobasso a Colletorto. Insomma, non lo sapremo mai, e la cosa sicura è che comunque la differenza è minima, insomma veramente pochi centimetri. E mancano pochi minuti invece a mezzogiorno, quindi fra poco arriverà il nostro capo con la sua classifica italiana.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Sabe, lei secondo me è la persona più, più puntuale che esista sulla terra.
1: Beh, insomma, dipende.
0: Ah, vabbè, almeno per quanto
1: volte,
0: riguarda.
1: No, beh,
0: sì,
1: radiofonicamente parlando,
0: sì.
1: Per il resto dipende, perché poi ogni tanto anch'io sono un po'. Anzi, io tendenzialmente sulle altre cose sono sempre al pelo, dai.
0: Al pelo, però, al dai. Pelo, io non mi ricordo mai di aver visto in ritardo. Va bene, dai, fa bene. Niente. C'è, e la classifica è pronta.
1: Sì, è pronta per
0: io
1: essere salutata, Fiorella. Quella nuova arriva domani,
0: sì,
1: eh?
0: Quella di oggi, sì.
1: Va via,
0: sì,
1: va via.
0: Sì, certo.
1: Stavo dicendo,
0: certo.
1: Lei dove va in Visibello?
0: Ah, guardi, questo weekend è la festa della mia cittadina dove vivo.
1: Ah?
0: Sì, e quindi ci sono
1: quindi
0: grandi cose.
1: Mi
0: dicevano, okay. Quindi posso scegliere. Domani c'è il Palio, poi c'è Luna Park. Sì, c'è un
1: lei va
0: feste.
1: Sulle autosconto.
0: Conoscendomi lo sa che io vado
1: sì, si scontra sì.
0: Forse il bruco mela posso
1: ecco
0: fare
1: lì,
0: guardi
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: al massimo
1: io lo so che lei è molto comoda sulle attrazioni
0: sì,
1: così,
0: sì.
1: Vabbè.
0: Però mi piacciono mi
1: allora
0: diverto.
1: Buon bruco mela Fiorella.
0: Grazie.
1: Noi ci incontreremo bruco mela permettendo domani più o meno a quest'ora
0: certo.
1: Ce ne sono Fiorella?
0: Ara d'Italia solo musica italiana è mezzogiorno.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Witkoff e Kushner valutano viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump sente Putin, ottiene il diesel, stop alle sanzioni fino ad aprile. Zelensky, i regali non portano pace. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Era anche l'Israele e l'Italia, altri sette paesi li schierano a difesa dell'AIA. Sostegno incrollabile, polemiche dopo la decisione della fucilazione in diretta dell'attentatore della base di Fort Hood. L'ONU è torture, vescovi americani, decisione barbara, Vance non la guarderò. Doppia tromba marina a Marsala, ha distrutto una scuola, danni alle case, diversi feriti anche dei bambini. Il sindaco scene di guerra, oggi allerta arancione in quattro regioni. Arrestato a Caivano il datore di lavoro dell'operaio morto in seguito a una caduta da un tetto. Per la procura lavorava in nero e senza protezioni, manette anche il committente dei lavori. A Roma salgono a 5 le denunce per aggressione riconducibili alla minicar nera. L'attore Davide Iacopini resta intanto ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Torna la Serie A dopo la pausa nazionale con la sesta giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, poi Napoli-Frosinone, live su Sky Sport 1.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ebbene, siamo arrivati al momento del saluto. Sto per salutare una classifica che ci lascia, domani arriverà quella nuova e parto dalla 20ª posizione. In questa classifica che va via al numero 20 ci sono Gerier e Achille Lauro con Per noi. 19ª Noemi, Tu cosa fai questa sera? 18ª Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 17 Sfera Ebbasta, Lontano. 16ª J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. 15ª Mercan Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Al numero 14 Emma e Fabri, Fibra Antidroga. 13ª Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. 12ª Biagio Antonacci e Saif, Spirituale. Al numero 11 Ultimo con Tutto. 10ª posizione per Alfa e Gigi D'Alessio. Riascoltiamo Genova e Napoli.

0: Settima posizione per Giulie Bresch. Bresch e Giulie ci cantano, veramente la canta solo lui, Bresch, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano

0: Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Allora, ricapitoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
3: Giusto.
2: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
3: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
2: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
3: Ma come da capo?
2: Sicuro che non è lunedì, giusto?
3: Ma mercoledì!
4: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
8: Expert, gli esperti, sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
9: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
10: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura X-Fill?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Quinte, Annalisa e Madame. Un'altra bella coppettona questa, eh? Sì, secondo me ce la teniamo per un bel po'. Annalisa e Madame, al numero 5 c'è Amica.

0: Siamo soli, sei magnifica.
1: Primo Ernia dedica al numero 2 Cesare Cremonini, Paparazzi, al numero 3 Elisa Kintsugi, al numero 4 Faberi Fibre, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, Quinte, Annalisa e Madama con Amica. Gli altri seguono, domani arriverà la nuova classifica. Domani vi racconterò i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana, e lo farò come sempre dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Milano, preparati. Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Gasa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
9: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
8: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
12: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
13: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
14: Insomma, le solite cose.
15: Non direi le solite cose.
16: L'avventura sta per cominciare.
17: Tenetevi forte.
16: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Il ritorno, l'arrivo di Marco Mengoni, il brano che abbiamo appena ascoltato era Giornate Perse, nuovo singolo, e da ieri qui su Radio Italia Solo Musica Italiana segna un nuovo passo del nuovo percorso artistico del cantante. Il singolo Giornate Perse è arrivato pochi giorni dopo l'annuncio di Allo Sbagliato, il nuovo spazio milanese che vede Marco Mengoni alla direzione creativa. Per 7 settimane, dal 5 novembre al 19 dicembre, il club ospiterà 26 show di Mengoni e non solo. Se volete maggiori dettagli andate ovviamente su radioitalia.it.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: Eccoli, che meraviglia incontrare Francesco e Ilaria. Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Mario, buongiorno, ciao a tutti.
2: Buongiorno Mario.
0: Buongiorno Mario, dico anch'io.
1: Ciao. Buongiorno Mario.
0: E va ciao, bene, Mario. Buongiorno ragazzi, tutto bene, tutto a posto, siete pronti?
2: Sì, sabato caldissimo, siamo super pronti.
0: Caldissimo, mica da, però va bene, dai.
2: Ma caldissimo dentro, cioè nel senso caldi okay, noi.
0: Siete pronti? Ecco. Vedi, è talmente caldo che...
1: mi è venuto il raspino,
0: mannaggia la miseria. Vabbè, io a questo punto, cari ragazzi, vi lascerei la radio per le prossime orette e invece saluto e ringrazio le amiche e gli amici all'ascolto, ai quali dico attenzione, domani sarò qui per raccontare la nuova classifica.
1: E noi ti aspetteremo.
0: E noi e voi mi aspetterete. Ilaria, mi aspetti?
2: Certo.
0: No, giusto per sapere. Okay.

0: vino, il colpo nella sede di Cortona della famosa azienda vinicola. Lo riportano molti organi di informazione, si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia, a quanto pare. Ad agire un gruppo nemmeno sette birbaccioni che è riuscito a portare via un carico di Solaia, Tignanello, Guado al Tasso, costo da 120 a 300 euro a bottiglia. È una banda sicuramente molto preparata, dicono gli esperti. Un bottino che potrebbe essere destinato a collezionisti o a proprietari di locali, ma che potrebbe comunque destare sospetti, specie per il Solaia, di cui si producono soltanto circa 60-70 mila bottiglie all'anno. Assicura Mattarella, il Parlamento è al lavoro e si misura con la qualità della democrazia. L'economia cooperativa spetta perché c'è anche nella Costituzione. Permangono attese e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente degli interventi presenti e futuri della Meloni sui carburanti. A proposito dei carburanti, l'inciuccione Trump-Putin. 2 milioni di tonnellate di gasolio inonderanno gli Stati Uniti, sospese le sanzioni e l'embargo nei confronti di Putin. Protesta Zelensky, che dice è una decisione indegna quella di quei due. Poi il tycoon ha lisciato di nuovo, riempiendola di complimenti, la Meloni. Io sono rimasta ussita per salvare la pecora dall'estinzione. L'allevatrice Silvia parla nel cratere maceratese, i cani per proteggere la razza che è sopravvissuta. Dice il mitico Adriano Panatta. Yannick Sinner è un marziano e Cobolli lo sta imitando bene. Lo sport, lo sci, Sofia Goggia salterà la gara di apertura di Sölden in Austria. Sono ancora stanca, spiega la Sofi. Mi manca una parte di preparazione importante e devo puntare tutto sul training in America. Il calcio, la Serie A in campo con la sesta giornata del massimo campionato. Oggi Genoa-Fiorentina, Inter-Parma, Napoli-Frosinone. Domani Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus. Lunedì chiusura con Atalanta-Venezia, Torino contro Udinese. La classifica per ora dice Roma, Inter, Lazio 13 punti, Cagliari 12, Milan 11, Frosinone, Juventus, Como sono a 10 punti. Il ciclismo, si corre il 120esimo Giro di Lombardia, è la classicissima di fine stagione di autunno. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di weekend ancora all'insegna di un quadro meteorologico spiccatamente instabile, specie al centro e al sud. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni risulteranno ancora piuttosto frequenti ed intense sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà in genere asciutto. In serata e nella prossima notte ancora piogge e temporali al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise. Poche variazioni sui restanti settori. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

I Coma Cose con Cuoricini e prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Alle 13:10 diamo il via a queste due orette in compagnia di Ilaria Cappelluti e di Francesco Cataldo. Arriveremo fino alle 15, a quel punto verremo raggiunti da Laura Giana ed Edoardo Prelle, che poi vi terranno compagnia per il resto del pomeriggio. Il menù più o meno lo conoscete, abbiamo tante belle canzoni da ascoltare come sempre a Radio Italia Solo Musica Italiana e poi naturalmente un po' di notizie belle e interessanti. Ora però, dal punto di vista musicale, vogliamo regalarvi un grande successo che sicuramente vorrete cantare con noi. Il Gatto e la Volpe, Edoardo Bennato.

0: Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope qui a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, vi interesserà sapere che il nostro sito si è rinnovato. Su radioitalia.it ci sono due gran belle novità.
0: Ad esempio la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore, Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelte impossibili, Traccia dopo traccia e tanto altro.
1: Trovate il tutto questo, il tutto e tanto altro, su radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino a...

0: 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Olè! Era Samurai J con Flamenco Paranoia. E prima correva l'anno 2011, quando è stato pubblicato Viva i Romantici dei Modà, e da quell'album, da quel CD, vi abbiamo fatto ascoltare Tappeto di Fragole. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, con Ilaria Cappelluti e con Francesco Cataldo.
1: Buon sabato ancora, ben trovati. Raccontiamo una storia nostra, dei nostri tempi. Stata alle 16 in Rimini, un autista di 60 anni che è risultato positivo all'alcol test, peraltro non di poco, perché aveva un tasso doppio rispetto al limite. Ovviamente la polizia stradale fa immediatamente una cosa: ti ritira la patente, ma siccome non sono privi di buon gusto e gentilezza e garbo, ti dicono anche: guarda, se vuoi puoi chiamare un guidatore di tua fiducia che ti venga a prendere e almeno ti riporta a casa, visto che da questo istante in poi tu non puoi guidare. E lui, il nostro amico, chi va a chiamare?
0: Ha chiamato a sua cugina.
1: È mia cugina.
0: La cugina 53enne, che però a sua volta è risultata positiva a un test etilometrico, e il livello di alcol era ancora più alto di quello del cugino,
1: perché
0: che doveva,
1: sai,
0: mettere
1: buon sangue,
0: in salvo.
1: Buon sangue non mente, le famiglie sono così. E beh, quindi beh, che è accaduto?
0: Per
1: sono rimasti
0: due
1: a piedi?
0: No, Beglia è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Alla fine, per portare a casa entrambi i conducenti e le loro auto, è dovuto intervenire un terzo parente, questa volta sobrio. Io
1: la
0: immagino la telefonata.
1: Cucciolata.
0: No, ma certo, no, per esempio, immagina la telefonata. Pronto? Sì, hai bevuto niente stasera? Avrai un problema, puoi venire a prendermi.
1: Sai quando quelle cose tipo festa di famiglia che va un po' oltre il dovuto, e c'è il parente quello astemio che tutti prendevano in giro e si risolve lui, è Wolf della situazione.
0: Esatto.
1: Cose che capitano, possono capitare, noi ci ridiamo anche un po' su, che è giusto che è così, e intanto lo facciamo in musica. Max Pezzali, Le Ali. Era

0: Morcomi insuperabile nel sabato di Radio Italia solo musica italiana, insuperabile anche il sabato di Radio Italia solo musica italiana con Francesco e con Ilaria. Insuperabile soprattutto l'emozione dei nuovi singoli. Quando arriva la nuova musica per noi è sempre un gran giorno, e sto parlando della giornata di ieri, ma quando nel gruppo della nuova musica compare un nuovo singolo che anticipa un album postumo e quindi il ritorno di una voce che per noi è indimenticabile, insomma è una gioia ancora un po' più forte. Di cosa sto parlando? Stiamo parlando praticamente del nuovo singolo di Ornella Vanoni con Francesco Gabbani.
1: È un brano che fa parte delle 31 tracce che compongono Vivere, il mio concerto più bello, l'album in uscita il 13 novembre. Le voci di Ornella e di Francesco Gabbani si sono ritrovate in questa canzone che porta avanti il legame artistico e umano che avevano costruito nel corso degli anni, e infatti nel 2021 Francesco aveva scritto per lei Un sorriso dentro al pianto. L'amicizia si è evoluta, è diventata profonda, è diventata musica, e da questo Vivere, il mio concerto più bello, li ascoltiamo. Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Viva la vita.

0: praticamente ci vorrà ancora un mesetto, il 13 novembre, per ascoltare tutte le 31 tracce che compongono questo Vivere, il mio concerto più bello, di Ornella Vanoni, che abbiamo ascoltato in Viva la Vita insieme a Francesco Gabbani.
1: Ancora buon sabato e bentrovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
4: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Arca Planet, convenienza nostra.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Signora Coriandoli, sono io.
9: Ciao Fabio.
8: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
9: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
8: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
9: Se Dio vuole.
10: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è con Laura Pausini e prima ancora Diodato con Fai Rumore. Buon sabato, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: Tutto quello che succede, tutto quello che si fa è costantemente sotto la lente di ingrandimento di qualcuno che ci studia, ci spia, cerca di capire quali sono i movimenti sociali del nostro vivere moderno. E da uno studio emerge che tra il 2019 e il 2025 in Italia sono scomparse oltre 24.000 imprese del settore bar. Questo vuol dire che chiudono i battenti circa 11 attività al giorno.
0: E tra l'altro questo fenomeno riguarda tutta quanta Italia e non soltanto, come uno potrebbe pensare, magari i piccoli centri che fanno sempre un po' più fatica. No, la cosa riguarda anche le grandi città, cioè stanno diminuendo quelli che sarebbero i cosiddetti bar di quartiere. Ora sappiamo bene, al netto di tutte quelle che possono essere le ottime motivazioni, perché insomma i soldi scarseggiano, ognuno di noi, la vita, comunque i tempi non li abbiamo sempre per andare al bar del quartiere, la loro funzione, quella dei bar, è importante. Cioè sono i posti in cui davvero ci si può sedere e scambiare due chiacchiere, hai comunque il barista di riferimento, insomma sono posti che a livello sociale hanno un valore.
1: Certo, poi per esempio il barretto che c'era sotto casa mia fino a qualche mese fa era quello dove si radunavano gli anziani del palazzo, quelli del palazzo di fronte, ed era anche un modo insomma di ritrovarsi.
0: Allenarti all'anzianità, tu dici.
1: Adesso si... sì.
0: Scusa.
1: No, beh, io andavo tutti i giorni, mica per altro.
0: No, benvenuto spontaneo, perché ho detto, ma guarda questo è giovane, che va a fare? Si allena, si prepara per il futuro.
1: Io guardo quello che succede intorno a noi, perché mi devo preparare all'età senile. Jolier con Achille Lauro, per noi.

0: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanze.

0: Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana, con questo brano tratto dall'Amore è una cosa semplice, il brano intitolato Per dirti ciao.
1: E noi dobbiamo dire un paio di ciao, anzi un ciao sicuramente lo dobbiamo dire a Riccardo Galbiati, lo Stussi in regia, che sta tornando a casa e si va a godere il suo sabato.
0: Quindi ciaone per lui. Ciaone.
1: No, ciaone, ma anche poco, perché poi dopo domani torna. E nel frattempo lascia il posto ad Andrea Rienti, che sta arrivando, quindi è un altro ciao, però questa volta di ben arrivato. E poi dovremmo almeno dire un grazie

0: Spirito divino, zucchero così celeste, prima ancora Giorgia con Parafulmini, qui nel sabato di Radio Italia, solo musica italiana, ben trovati, siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, continua a grandi passi il percorso di Annalisa.
0: Ma che
1: verso
0: fai, i passi?
1: I grandi passi di Annalisa, sono così.
0: Ce l'abbiamo solo noi, Francesco Cataldo, lo abbiamo solo noi. Vai vai, prego, continua pure con i grandi passi, vai.
1: Potrebbe anche essere interpretata come una fortuna.
0: Ma è libera interpretazione.
1: Continua a grandi passi il percorso di Annalisa verso il suo primo concerto a San Siro il 12 giugno. Nel frattempo, ieri ha pubblicato Ma io sono fuoco Platinum Edition, con l'album originale, Ma io sono fuoco, insieme alla sua versione live registrata durante i concerti nel tour del tour nei palazzetti, con oltre 170.000 spettatori.
0: Diciamo che questo progetto lo ha proprio lanciato per celebrare da un lato proprio la dimensione del live, ma soprattutto il rapporto che ovviamente ha costruito in questi anni con quello che è il suo pubblico, quindi è in attesa, si sta caricando per l'esordio a San Siro. Con molti mesi di anticipo possiamo già dirvi però una cosetta. Il parterre è già preso, quindi quelli che vogliono
1: ci sono solo le tribune.
0: Va così, quando uno è forte è così che funziona, si sa.
1: Le curve. Le curve, le tribune, in quel senso lì intendevo. No, quando si parla di donne, occhio a dire queste cose.
0: Come mi terrorizzi a volte. Senti, ci mettiamo su un disco Italia che è meglio, va?
2: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissima
6: al giardino.
7: È Osvaldo.

0: La genesi del tuo colore era Irama.
1: Buon sabato, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Zero Uno Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
8: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
7: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
9: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
12: C'è un posto dove tutto può accadere.
13: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
14: Cos'è questo posto?
15: È l'albero di molto lontano.
12: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
15: È fantastico.
12: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
16: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Dante Vasco Rossi, come vorrei, prima ancora Sal da Vinci con Rossetto e Caffè nel sabato di Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, alcuni ricercatori americani sono riusciti a intercettare per la prima volta con certezza un segnale radio proveniente da un pianeta che si trova al di fuori del sistema solare. Vedi, tutti voi hai appassionati capito? Dell'area 51 siete lì che dite, che esistono, no, però
0: abbiamo sempre detto noi
1: alieni e civiltà extraterrestri non c'entrano nulla.
0: Allora gli studiosi hanno captato questo segnale grazie alle osservazioni condotte da un potente radiotelescopio con 64 antenne installato in Sudafrica. Sì, infatti tanta roba. Esatto, i rilievi sono iniziati nel 2025 e proseguiti nel 2026. Ora l'intero studio sta per essere pubblicato su una delle più importanti riviste scientifiche proprio dedicate al settore, e tuttavia io continuo a dirlo.
1: Cosa?
0: L'ho sempre detto. La risposta è 42, questo non ce lo scordo mai.
1: Quello sempre, no, ma cosa dici?
0: A parte questo, dai, segnale radio da un altro pianeta che sta fuori del sistema solare. Dai. Che
1: questi sciocchi concorrenti anche da altri pianeti arrivano, è vero? Contro
0: capito?
1: Di noi.
0: Chissà che musica trasmettevano, tra l'altro, uno dovrebbe chiedersi queste cose.
1: Ma saranno le solite canzoni marziane, cosa vuoi che ti dica? A proposito, c'è Sfera e Basta, sì. Con Lontano. Ve la facciamo ascoltare.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

sangue. Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Una delle belle canzoni arrivate a noi con il Sanremo 2022, Ti amo, non lo so dire, era Noemi. E tutti a ridere, cioè, avevo solo un po' l'ansia di annunciare questa interprete di cui insomma ho grande stima e molta ammirazione. Tra l'altro
1: ti è venuto bellissimo, credi, l'abbiamo avvertita l'emozione. Buon sabato, ancora ben trovati, siete con Francesco e con Ilaria e sempre più giovani, ma in realtà io direi forse dovremmo farlo davvero tutti. Comunque i giovani stanno dando il via a questa moda, questa tendenza di abbracciare come dire la cultura della piccola ricompensa, questo è il nome che gli hanno dato, ovvero a dire la tendenza consiste nel celebrare quelli che sono i nostri piccoli successi, anche quelli più veramente piccoli, cioè quelli insignificanti, con un'altrettanto piccola ricompensa, quindi qualcosa che non costi molto ma che ci faccia sentire piuttosto bene, tipo che ne so, ho risolto un problema al lavoro, che fai? Ti prendi il cioccolatino che ti piace da morire.
0: Ho lavato i denti, ti prendi il cioccolatino.
1: Poi a un certo punto magari fai una faccenda domestica fatta bene e sarà arrivato il momento di fare una passeggiata, perché se no sti cioccolatini si accumulano sui fianchi, signora mia. Cose così, insomma. Vabbè.
0: Comunque queste piccole autogratificazioni portano il cervello a rilasciare dopamina e alzano il livello di benessere senza sconvolgere la routine di tutti i giorni. Però c'è sempre un però. È importante evitare gratificazioni dannose, come per esempio il cibo spazzatura, lo shopping compulsivo, l'acquisto di beni superflui.
1: Scusa, però scusa, no? Cioè, allora la ricompensa, però almeno potrò deciderla io.
0: No,
1: cioè, se mi piace il cibo spazzatura, potrò deciderla io come mi va.
0: Deve essere in linea con le indicazioni del Ministero delle Piccole Ricompense.
1: Il Ministero delle Piccole Ricompense.
0: Delle piccole ricompense.
1: Io lo aprirei. Ma sai che non è per niente una cattiva idea? Il Ministero della Piccola Ricompensa.
0: E diciamo perché il nostro governo ce n'ha pochi di problemi e quindi ci manca questo.
1: Sei una garanzia, io ti provoco e tu ci caschi sempre. Che bello che sei.

0: Lazza con i suoi 100 messaggi.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas. Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci.
4: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.

0: Bueno, Alvaro Soler e Roy Paci, questa era Il Sole. Prima invece abbiamo ritrovato Elodie con Bagno a mezzanotte.
1: Che sta? Un caso? Io non credo. No, scusa. No. Il sole, il bagno a mezzanotte.
0: No, allora, va il problema bene. Del bagno a mezzanotte è uno solo, che poi tu quale? Ti devi asciugare i capelli. Allora, dopo la mezzanotte, accendere il phon in casa può anche dar fastidio ai vicini.
1: Ma se questa ti fai il bagno cui... a mezzanotte fa caldo, fra, vuol dire che i capelli si asciugano all'aria.
0: Perché tu lo vuoi fare fuori, a mare volete fare. Senti, il bagno. Per cortesia, parliamo di cose allora, serie per favore.
1: Esatto, per esempio andiamo tutti quanti a Torino questo weekend, perché insomma Torino ancora una volta si trasforma in una straordinaria festa del libro con Portici di Carta, questo è il nome dell'iniziativa. Saranno in totale 2 chilometri di libreria lungo i portici del centro, da Piazza Castello a Porta Nuova, 120 appuntamenti dedicati alla lettura con 70 librerie torinesi, bellissimo. E non solo, abbiamo un sacco di aree tematiche, 16 aree tematiche per la precisione, dalla narrativa al fumetto, dai gialli alla poesia, dai viaggi alla storia locale.
0: Tra l'altro questa 19ª edizione è dedicata al premio Nobel per la letteratura Dario Fo nel centenario della nascita e nel decennale della morte. Uno spazio dedicato ai più piccoli sarà mini portici in Piazza San Carlo con laboratori e letture animate. Quindi diciamo che di spunti per essere presenti non ne mancano certamente.
1: Esatto, esatto, sarà una cosa molto bella per cui per quelli che possono, per quelli che ci vivono a Torino, Torino è in festa.
0: Noi ne conosciamo
1: weekend.
0: Uno tra l'altro, che è Edoardo Prelli, arriverà tra
1: ne
0: poco.
1: Ne parliamo tra poco di lui, tra poco.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: sei andato via un
1: vuoi
0: mese.
1: Comprare una vocale?
0: No, dobbiamo, vocale. No,
2: guardala, guardala come si sfastidia se ti do un portato.
3: Dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori che Edo è stato impegnato lo scorso fine settimana in un matrimonio che però era già iniziato una settimana prima e non no, si è capito come facciano questi matrimoni a Torino di gente che si sposa e ci mette 15 giorni a sposarsi.
2: E poi dicono che siamo noi del sud quelli che fanno, ragazzi, i matrimoni eccessivi.
0: È la burocrazia italiana che prolunga le cose, quindi anche i matrimoni, queste firme difficili, documenti che non si trovano. Due settimane.
3: Molto tenero, è la burocrazia.
2: Di la verità che stai digerendo adesso, dai,
0: ma
2: puoi dirlo.
0: Digerendo, magari digerisco. Sì, adesso non ho ancora digerito. Mamma,
2: a posto. Quindi insomma vi lasciamo belli cari. Guarda Laura come fa finta di niente. Dice vabbè, io sto
1: qua.
2: Qui.
1: No, sei offesa.
2: No, se non parlo mai. Certo.
3: Lo dico agli ascoltatori. Si è offesa perché aveva le mani sulla base del microfono e io gliele ho spostate. Da bravo papà della radio praticamente.
1: Hai ragione.
3: Perché si sentiva il cuore che batteva nel microfono e faceva proprio così, e allora ho dovuto spostarmi.
2: Oggi è stato un sabato in cui Francesco si è lanciato nella rumoristica, non so perché. Sì. Rifai sentire ai ragazzi i grandi passi.
3: A grandi passi ci allontaniamo.
2: Ecco, e su questi momenti proprio che tu dici, vabbè, è che è giunta l'ora di salutare. Appuntamento a domani alle 13 con Francesco Cataldo, con Ilaria Cappelluti. Socio, a te la palla.
3: L'ora esatta. Sono le 15:03.

0: La canzone che dà il titolo al nuovo album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli a Radio Italia, solo musica italiana, per citare proprio J-Ax in chiusura.
1: T'ha fregato anche a te, fregato. Perché è sempre così quando chiudono le canzoni e ci fanno lo sgambetto questi cantanti.
0: Sì, è un po' l'incubo comunque dei conduttori radiofonici, questa cosa. È sull'ultimo secondo quando c'è già il silenzio e poi la chiusura, che proprio ti fa lo sgambetto così alla fine. Vabbè, Vita, Morte e Miracoli, cose interessanti di questa settimana, abbiamo già ripetuto Matrimoni e dintorni, c'è stata un'altra evenienza interessante questa settimana.
1: Non mi risulta.
0: E invece sì.
1: Non so di cosa stiamo parlando.
0: Parlavamo del compleanno di Laura Giane. Non mi ricordo male, questa settimana è arrivato il compleanno. Non facciamo ovviamente quanti anni hai fatto, però facciamo gli auguri.
1: Bravo,
0: ovviamente.
1: Anche perché stavo già per mettere.
0: Ecco qua. Bravo Andrea, rientri in regia. Grazie.
1: Noi abbiamo un problema in questo pomeriggio di Radio Italia solo musica italiana, che io qui nello spettro di tastini che abbiamo non ho modo di chiudere i microfoni quando partono queste cose. No, scherzo, comunque grazie mille.
0: Tanti auguri anche da parte dei nostri ascoltatori che ci possono seguire per le prossime 2 ore fino alle 17. Mandare messaggi al 331-995-0095 volendo. Concordi?
1: No.
0: Come no?
1: Sì, scherzo.
0: E allora, se non concordi, parliamo di musica perlomeno. C'è Settembre, il suo ultimo singolo, Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo

0: ansia complessa per me, per tutte le Laura, immagino, all'ascolto di Radio Italia solo musica italiana, perché quando un artista dedica una canzone e utilizza un nome nello specifico diventa un po' croce delizia. In questo caso Mac con tutte le Laura non c'è.
1: Succede, succede, chissà quante lauree anche ad honorem poi si sono sentite dedicate questa canzone, anche tutte le Giulie, comunque storicamente parlando, le Camille, chi più ne ha più ne metta.
0: Ma no, non cambiare nome.
1: Non cambiare
0: nome, perché bisogna, anzi devi fare pubblicamente questo, perché nel fuori onda di Radio Italia sul musica italiana stavamo un attimo vaneggiando sul fatto: ah no, ma io ricordo che quando è uscita questa canzone, ma non era il 97, invece a tutti gli effetti è stata era presentata 97. Da Neck a Sanremo 1997, io pensavo fosse uscita prima. Di che cosa hai detto?
1: Ma allora, uno poi si può ricordare anche a memoria quando esca una canzone, però io ho detto non mi ricordo quando è uscita perché sono nato 2 anni dopo, non posso ricordarmi che poi è uscita nel 97. Cosa potevo dire?
0: No, non hai detto così. Hai
1: Radio
0: detto,
1: verità.
0: Aspetta,
1: questa.
0: No, perché adesso parte questo, questo pomeriggio frizzante.
1: Sì,
0: hai detto, no, io non mi ricordo quando è uscita nello specifico perché non ero ancora nato.
1: Ma avevo detto tipo non c'ero.
0: Cambia.
1: Vabbè, ho capito. Allora prossima vita rinasco prima.
0: Le parole sono importanti. Tanti.
1: Ecco, Ernia, per te.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: Ernia ha scritto e cantato per te, noi invece per voi abbiamo rinnovato tutto il nostro sito, perché su radioitalia.it ci sono due gran belle novità.
1: La prima è la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette. La seconda novità invece è la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, che sono tantissimi.
0: Sì, come ad esempio Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia, e non solo, perché c'è anche tanto tanto altro.
1: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAI con
3: Troni. Non ci sono paragoni.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa. Sul 9.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
14: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: La voce è quella di Bresh con Dai, che fai nel sabato pomeriggio di Radio Italia, solo musiche italiane. Se diciamo sabato, quello che preanticipa il sabato normalmente sono proprio tutte le nuove uscite musicali. Ce n'è una simpaticissima, che è il nuovo singolo di Jovanotti, si chiama Foglie di Te, che per la prima volta ha duettato anche con un artista molto giovane, particolare, sì. E non è una canzone ovviamente nuova, è una reinterpretazione di un suo successo che è uscito già nel 2025.
1: Andiamo con ordine, l'artista che ha scritto questa canzone, come giustamente hai detto tu, è Jovanotti. L'artista giovane invece cui ha collaborato è Samurai J, che conosciamo dallo scorso festival di Sanremo, o meglio tanti lo conoscevano già da prima, però grazie alla sua partecipazione con Come un'ossessione stanotte, basta.
0: Va bene.
1: L'abbiamo conosciuto insomma un po' tutti, ha avuto il grande successo che merita, e quindi da questa sua esibizione a Sanremo Jovanotti ha detto: ma sai che c'è?
0: Questo alla cazzimma è stato il commento giusto,
1: insomma, alla grinta, quell'energia. Effettivamente una di quelle parole che non ha una traduzione
0: bisogna dirla specifica, come giusto. Si dice comunque in napoletano, no? Quindi lui gli manda questa canzone originale, gli dice: ma potremmo comunque lavorarci. Quindi si trovano i produttori, anche Vito Salamanca e Dardast danno un po' una curva diversa al brano, perché non è soltanto da ricantare, è tutta da reinterpretare, poi una canzone, metterci una firma sopra.
1: Quindi ne abbiamo parlato di questo nuovo singolo di Jovanotti e Samurai J, li ascoltiamo,
0: Le foglie di te. Dove

0: fantastica.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Esther, una delle più grandi star della musica e dello spettacolo internazionali. Da questa collaborazione nasce Più che puoi, e Più che puoi soprattutto quando si tratta di aiutare e di fare del bene.
1: Proprio in un periodo come questo, dove ci si avvicina a Natale, insieme a Fondazione AIR, che c'è un pensiero che vale più di qualsiasi regalo, che è quello di sostenere la ricerca e regalare proprio un futuro a tanti bambini e adolescenti che affrontano un tumore.
0: Sullo shop online di AIR trovi tante proposte per i tuoi regali aziendali, che è un gesto simbolico ma concreto che può davvero fare la differenza, perché a Natale è il pensiero che conta.
1: Scopri tutte le proposte su nataleaziende.airc.it.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
7: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
8: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
9: Non direi le solite cose.
7: L'avventura sta per cominciare.
9: Tenetevi forte.
7: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
10: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Miss Italia, dito nella piaga. Noi ridiamo e scherziamo a Radio Italia sulla musica italiana, perché insomma cerchiamo di farvi passare delle ore così leggere in compagnia, ma ci sono anche in alcuni momenti della vita degli argomenti, delle questioni delicate di cui dobbiamo parlare.
1: Le incombenze, allora, del sì. Weekend.
0: Nello specifico, io vorrei sapere chi non ha uno spazio a casa, e siamo in tanti, lo so, non ha uno spazio all'aperto o...
2: anche al chiuso.
0: Anche al chiuso, hai ragione, in cui stendere. Chi non ha l'asciugatrice, ma come fate?
2: Cioè,
0: come si fa a far asciugare le lenzuole in questi periodi in cui, insomma, inizia già a fare un po' più fresco, sì, l'umidità? Sì. È un dramma.
2: Ma in realtà, allora... A volte può correre in soccorso il termosifone, sì. Io a volte ho usato questa tecnica, però
0: giusto,
2: deve essere grande il termosifone, bisogna spostarlo, bisogna starci dietro ed essere acceso.
0: Bravo, esatto, anche perché il 10 di ottobre
2: appunto, soprattutto
0: su internet circola questo nuovo modo che è piuttosto sconosciuto per asciugare facilmente le lenzuole. Stiamo parlando di argomenti seri,
2: sì,
0: ok?
2: Sì, sì. C'è
0: con
2: ingegno.
0: Un piccolo elettrodomestico che magari qualcuno a casa può avere, il deumidificatore.
2: Sì, che poi anche lì, pensando di mettere il deumidificatore adesso al 10 di ottobre,
0: questa è la tecnica per asciugare le lenzuole, sì. Tu le stendi sullo stendino e fin qua
2: tutto a posto, e sotto
0: metti il deumidificatore, quindi che ti
2: deumidifica, ti deumidifica le lenzuola, te le asciuga, giustamente
0: ti cattura l'acqua e poi spara fuori aria calda, così pare, da quello che si dice, sì, su internet, che nel giro di un'oretta siano vengano asciugate. Ma
2: non lo so avvocato, io non ci credo molto, anche perché poi oltretutto bisogna non soltanto mettere il deumidificatore sotto, ma già battere le lenzuola prima, asciugare e tirare via tutta l'acqua possibile. A quel punto lì veramente le porto in lavanderia piuttosto.
0: È un dramma,
2: facciamo
0: è un dramma.
2: Prima.
0: Il nuovo singolo di Marco Mengoni si chiama Giornate Perse.
3: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: questa conferma, visto che poco fa parlavamo di una tecnica sulla quale io ero onestamente piuttosto scettica.
1: Ma io ancora adesso.
0: Dello stendere le lenzuola, visto che adesso si fa un po' più fatica, autunno, periodo umidiccio, stendere le lenzuole sotto o di fianco mettere il deumidificatore. Cristina conferma che deumidifica, che funziona insomma.
1: Corretto, dai.
0: E aggiunge anche un'altra informazione molto utile, che quest'acqua che poi si crea nel deumidificatore può anche, giusto, può anche essere utilizzata per il ferro da stiro, quindi si ricicla e sì.
1: Vedete,
0: grazie.
1: Tutto il giro anche per riutilizzare l'acqua, perché qui non si spreca niente. No. Oggi facciamo anche economia green a Radio Italia, solo musica italiana, diciamolo.
0: Perfetto,
1: dai.
0: Lo dico io? Sì.
1: Dillo.
0: Sono le 16:02.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Accordo Stati Uniti-Russia sul gasolio. Putin ripagherà con altra perfidia e terrore, dice Zelensky. Non si chiude la porta dei negoziati. 15 morti nei nuovi raid a Zaporizhia. Europa unita contro le sanzioni americane alla Corte Penale Internazionale. Dopo l'ira di Trump e Netanyahu per il Nobel della pace a Navi Pillay e le minacce alla Norvegia. Pena di morte inammissibile, tuona Papa Leone XIV, indignazione per la decisione della fucilazione in diretta streaming dell'attentatore della base di Fort Hood. Il maltempo insiste in Sicilia, forte temporale a Lipari con allagamenti e esondazioni, conta dei danni a Marsala dopo la doppia tromba marina, allerta in tutto il centro-sud. Allude sui social a terrorismo, stragi e atti violenti a scuola, denunciato 14enne nel Catanese, nell'abitazione svastica e un rudimentale, giubbino antiproiettile. A Roma, vertice in procura sulle aggressioni con una minicar nera, salgono a 5 le denunce delle vittime, resta ricoverato in gravi condizioni l'attore Davide Iacopini. Dopo la pausa per la Nations League, la Serie A torna in campo, 3 gli anticipi, Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter Parma, alle 20.45 su Sky Sport 1, Napoli-Frosinone. MotoGP in pista in Indonesia, sprinta Marc Marquez, nuovo leader del mondiale. Formula 1 a Singapore, Verstappen vince la gara veloce davanti alle due Ferrari.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia.

0: Star Tiziano Ferro, Radio Italia, solo musica italiana. Questa era l'ultima notte al mondo. Non so se avete notato, ma negli ultimi tempi hanno inventato, o comunque siamo noi che abbiamo scoperto, delle nuove competizioni in giro per il mondo. Sì. Tipo, mi viene in mente la gara di Pisolino.
1: Ah, ok.
0: Oppure anche la competizione che hanno fatto recentemente con i robot umanoidi.
1: Vero, vero, vero. Pensavo dicessi tipo l'Irox, il CrossFit, no, queste vabbè, cose qua, fisiche, da gente che fa veramente sport.
0: Beh, effettivamente una fisica che in realtà esiste dal 1987, questa competizione, è molto sia simpatica ma anche invidiabile.
1: Molto americana anche, sono gli Huntsman World Senior Games, che è la più grande competizione sportiva proprio dedicata a tutti gli atleti dai 50 anni in su. Si svolge ogni anno e questo che vogliamo raccontare adesso secondo me è un record incredibile, ma sì, oltre all'età è proprio perché voi non so se vi rendete conto di che cosa sia il plank e quanto sia difficile da tenere.
0: Spieghiamolo subito, è l'equivalente di uno strumento di tortura,
1: sì,
0: secondo me è un
1: medievale.
0: Esercizio che si fa appoggiando gli avambracci per terra, si sta diritti insomma sulla pancia,
1: certo,
0: però sostenendosi insomma con anche con i glutei. Questa signora di 61 anni

0: canadese ha vinto il nuovo record mondiale proprio di questo plank, stando in questa posizione per 5 ore consecutive.
1: Adesso io sfido tutti i nostri amici e amiche all'ascolto, indipendentemente dall'età che abbiate, a, se siete a casa, mettervi in posizione di plank e provare a stare 5 minuti,
0: no,
1: non ore.
0: Ma neanche 5 minuti, 5 secondi.
1: Ma
0: è
1: impossibile. Già il minuto è una cosa che ti fa sudare solo al pensiero, ma non solo questo.
0: Comunque, in questa competizione sportiva dedicata proprio agli atleti dei 50 anni su ci sono anche delle partecipanti che secondo me
1: spingono. Abbiamo una signora cinese che in questa edizione compie 103 anni fra due settimane.
0: È una tennista, e poi c'è Alta Pearson, si chiama così, una signora 101enne che invece gareggerà in ben 6 discipline.
1: Attenzione, perché all'esordio è una giovane promessa, ho sentito dire, che è in arrivo comunque in questi campionati.
0: E tutti noi invece giovani di Radio Italia Solo Musica Italiana muti.
1: Guardiamo muti, in silenzio.
0: Guardiamo.
2: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pisimo al giardino.
6: È Osvaldo.

0: E per citare Caparezza, ti fa stare bene a Radio Italia solo musica italiana. Tra le cose che ci fanno stare bene, un annuncio importante, perché da domani in diretta sul 9 in streaming su Discovery Plus torna Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa.
1: Interviste, attualità, grandi ospiti, tanti momenti tra comicità e intrattenimento con l'immancabile Luciana Littizzetto al suo fianco.
0: E quest'anno Che Tempo Che Fa raddoppia, perché dal 14 ottobre ogni mercoledì arriva anche Il Tavolo, con nuovi ospiti, risate e tutta l'ironia del programma.
1: Che Tempo Che Fa ogni domenica alle 19.30 e con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa ogni mercoledì alle 21.15 sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: 49 nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.

Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Ratata Mahmood da Radio Italia, solo musica italiana, dove, l'abbiamo già detto anche prima, è weekend, sabato, quindi si parla di nuove uscite, nuove canzoni, e proprio tra i nuovi singoli della settimana è arrivata anche Orietta Berti, Oriettona Nazionale con Maledetto Settembre, e non è arrivata da sola.
1: Ci ha preso gusto, perché negli ultimi anni Orietta Berti ha collezionato grandi successi cantando insieme per esempio a Fedez, ad Achille Lauro, a Fabio Rovazzi. Adesso questo duetto, o meglio trio, perché trio. è nuova collaborazione composta appunto da Orietta Berti insieme a Nina Zilli e Danti. Questa canzone, nonostante si chiami Maledetto Settembre, quindi l'estate che finisce, vuole un po' raccontare quella che è la ripresa del lavoro e degli impegni di tutti i giorni.
0: Che un po' fa male anche da sentire, sì, non soltanto da pensare, sì, però comunque la musica è bella.
1: Però posso dire che musicalmente questa canzone, Maledetto Settembre, questo nuovo singolo di Orietta Berti con Nina Zilli e Danti, mi ricorda moltissimo un ballo di gruppo, quindi qua torniamo all'estate, che si chiama Meneito, che si ballava, correggetemi se sbaglio perché sto parlando di ricordi, insomma.
0: Lontani.
1: Tipo due passi a destra, due passi a sinistra, poi giravi in qualche modo e ti ritrovavi sempre al contrario.
0: Ma è una spiegazione così chiara che io non mi spiego come la gente possa non capire il Meneito raccontato adesso a Radio Italia solo musica italiana. Parliamo di musica che è meglio, ricordiamo di nuovo, ci sono Orietta Berti, Nina Zilli e Danti, Maledetto Settembre.

Ciao, io sono Cesare Cremonini e voglio salutare tutti gli amici che stanno ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

0: Quante storie sono cominciate così come ha raccontato in musica Cesare Cremonini, fidati di me, non sono un Latin lover,
1: no.
0: Un po' anche questa storia che vi stiamo per raccontare potrebbe iniziare così: non è come pensi e io onestamente dichiaro subito che commenterò.
1: Cosa commenti?
0: Con queste parole, anzi, quali? No, con questi versi. Mm-hmm. Quindi mi limiterò a dire: mm-hmm, ok.
1: Stiamo parlando di storie di aeroporti, situazioni e simili.
0: Prego, allora. Illustri agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Italia solo musica italiana.
1: No, succede che appunto sembra un film, ma non lo è. In realtà, siamo in un aeroporto. Al momento dei controlli arriva un uomo, tasche abbastanza gonfie, soprattutto in zone intime, diciamo così, no? Viene fermato, cioè, ma avrà qualcosa, no? Perché poi anche un po' di imbarazzo tra le persone. Non sembra, fino a che a un certo punto poi lo fanno svestire. Quest'uomo che aveva tutto comunque un'incotonatura intorno al, in quelle zone lì, ecco, come dire, togliendo tutto, si trovano non uno, non due, non tre, ma ben 10 uccelli ancora vivi, tra l'altro, che poverini, impacchettati per essere contrabbandati da uno stato all'altro, fermato a Miami. Sembra incredibile, però portava 10 uccelli proprio lì.
0: E tu hai detto che non è un film?
1: No, non è un film. Meno
0: allora,
1: male.
0: Per il film è meglio che ci affidiamo a lui, a Luca Ward.
2: Salve a tutti, bentornati a Radio Italia Cinema, Luca Ward insieme a voi. Oggi vi parlo del film L'albero di molto lontano. I tre fratelli Thompson si sono trasferiti in campagna con i genitori. Lì scopriranno l'albero di molto lontano, un luogo incantato dove vivono personaggi fantastici.
3: Cara nonna, ci siamo trasferiti in campagna.
4: Sarà un po' dura.
5: Ci sarà il wifi?
6: Sento che la loro infanzia sta scivolando via.
5: Ho trovato una lettera. Entra nella foresta. Supera il ruscello. Quelli sono dei cartelli di divieto. Oh, ignora i cartelli. Entra nella radura e lo vedrai. L'albero di molto lontano.
6: Non sarà andata mica nella foresta, vero?
4: Quella che hanno detto di evitare.
5: Oh. Ora chiudete gli occhi e dite: io credo nella magia, per 3 volte.
4: Mammina!
7: Cos'è questo posto?
5: Forza, diamo un'occhiata. Sono Setolina. Lui ha faccia di luna. Voi vivete in questo albero. Puoi immaginare posto migliore?
8: In cima a quella scala ci sono paesi che vanno e vengono.
2: L'albero di molto lontano, distribuito da Notorious Pictures, è già nelle sale. Una buona visione a tutti.
9: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Pronto?
13: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
12: Beh, un po'.
13: Ah, mi dispiace, non volevo.
12: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
13: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
12: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
14: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
15: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
16: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
17: Sono Gianmarco Tamberi.
18: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
17: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
18: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
16: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
20: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
21: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
22: Dark Planet, convenienza nostra.
23: Disoppa 01 Distribution presenta.
24: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
23: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
25: Tu non ti senti un re di Napoli?
26: Io non mi sento nessuno.
23: Io sono pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Che passi sulla luna, che fa la nostra Laura Pausini, ci riporta addirittura al grande Neil Armstrong, sì. Qua andiamo indietro di qualche anno.
1: Qualche. 21 qualche. Luglio 1969, i primi passi proprio sulla luna. Peccato che non abbia colto l'occasione magari per sentire qual era l'effetto della terra, della terra lunare sotto i piedi, no? Perché è così bello camminare a piedi nudi. Magari metti fai il primo passo sulla luna, non vuoi sentire.

0: dire com'è.
1: Ma lo puoi fare una volta sola come mangiare la lava, secondo me. Poi non è che si può ripetere una cosa di questo tipo qua. Sarebbe bello, ma poi non puoi raccontarlo, ecco. Però parlando proprio di sentire anche il terreno, c'è una persona in particolare, o meglio tante persone lo fanno, quello di camminare a piedi scalzi proprio in giro per il mondo. Io mi dissocio da questa cosa,
0: ma
1: perché
0: aspetta,
1: oh mio Dio.
0: Intendi sulla terra, appunto,
1: ovunque.
0: Tipo in un prato, in giardino,
1: ovunque.
0: Oppure anche in
1: ovunque.
0: Città,
1: soprattutto
0: in strada.
1: In strada, sì. Poi lui è proprio un maratoneta, siamo poi a New York, quindi immaginate magari di camminare anche per la vostra città a piedi scalzi, con tutto quello che concerne anche il cemento, l'asfalto, quando fa caldo, quando fa freddo, lasciamo perdere,
0: cose.
1: Abbiamo capito.
0: Sì.
1: Ecco, lui lo fa da più o meno 15 anni, ha 57 anni, da quando ha avuto un incidente a un ginocchio, per essere precisi, un ballerino, quindi ci tiene anche proprio a sentire questa sensazione. La gente lo ferma e dice, ma ascolta, hai dimenticato le scarpe a casa, te ne
0: sì,
1: sei accorto?
0: Ma non è che questo John cammina e basta, cioè lui ha già corso la maratona di New York e si sta preparando anche per la prossima maratona di Boston, rigorosamente sempre senza scarpe.
1: Ma gli organizzeranno secondo me anche un premio ad hoc alla fine, perché cosa vuol dire? Devono darti comunque un qualche cosa, un certificato, non so, perché davvero poi non ne vale neanche la pena.
0: No,
1: come 22 Simba, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Tu mi hai preso a buon...

Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: cash per un milione. Tu che sei lì vicino, sì, riesci a dare un occhio? Se
1: guardo,
0: perché io da questo lato dello studio di Radio Italia Soul Musica Italiana non arrivo a vedere ai piedi.
1: Ai piedi, controlliamo.
2: Ah, io voglio i pasticcini.
0: No, io voglio vedere se hai le scarpe o no, perché parlavamo poco fa di questo pazzo che fa la maratona di New York
1: senza
0: piedi,
2: senza scarpa,
0: a piedi
2: senza
0: nudi,
2: senza calza, a piede nudo.
0: Vediamo.
2: Ma non ci penso neanche. Invece io ho avuto una visione. Ci sono dei pasticcini.
1: Sì,
2: là, ma
1: è vero, vero.
0: Grazie, ma perché ce ne sono ancora?
2: Non
0: sono finiti?
2: No, no.
0: Meno male.
2: Dopo io posso.
1: Ah, signori, scusate, Francesca Mendola è qui di fianco, così per dire, tra l'altro.
2: Sì,
1: ciao.
2: Siamo di casa, tranquilli. No, i pasticcini non li ho ancora toccati. Quindi tra poco
1: facciamo il giro adesso.
2: Si deve festeggiare.
1: Dietro
2: Laura,
1: al vetro della regia, il nostro Andrea Rienti lì che pascola intorno ai pasticcini adesso.
0: Infatti, io vedo che muove la bocca, quindi.
1: Eccolo lì. Va bene, allora noi facciamo che andare, vi lasciamo con Francesca Mendola per le prossime due ore. Un saluto da Laura Giana e Edoardo Prelle, in redazione immancabili, giustamente, Simone Bernardi, Cristina Camporese. L'appuntamento domani dalle 15. Un saluto da Radio Italia Solo Musica Italiana. Ora sono le 17.

la canzone di Marracash, Crazy Love, su Radio Italia, solo musica italiana. Buon weekend, buon sabato pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19. Ritrovo Andrea Rienti in regia, c'è Cristina Camporese in redazione. Pochi minuti fa abbiamo salutato Laura ed Edoardo, anzi ancora auguri per Laura, perché fra pochi minuti vi farò sapere, lo sento il coro.

pasticcini. Un attimo, ragazzi, datemi un attimo di tempo, vado ad assaggiare. So che lei è una specialista, comunque, non solo quando li fa lei, quando li offre, che è veramente il top. E invece, a proposito di dolcezza, stavo notando la scaletta, hai visto come abbiamo iniziato, vedi, con Crazy Love, e continuiamo sull'onda dell'amor. Fatemi sapere a voi come va, se siete in un momento un po' blu, oppure non so che colore date, insomma, la vostra situazione sentimentale. Sbizzarritevi se volete, 331 995 0095, e parliamo proprio d'amore anche con la prossima canzone, che si intitola Amore, e parliamo di Elisa, perché questo singolo farà parte di Kintsugi, che è il nuovo album di Elisa in uscita il 27 novembre.

0: canzone di Zucchero Rispetto su Radio Italia, solo musica italiana. E visto che aprivo parlando d'amore e anche dare possibilmente un colore a varie situazioni sentimentali, secondo me la prossima canzone fa al caso nostro, o almeno di tanti di noi. Allora, vi parlo di San Giovanni perché è proprio il suo nuovo singolo che stiamo per ascoltare, da ieri lo stiamo ascoltando qui in radio, e in questo brano il cantante veneto invita a non prendersi troppo sul serio. San Giovanni, questa è Ok, buonanotte.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: questa era Ok, buonanotte, la nuova canzone di San Giovanni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosce.
9: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Toscana sulla statale 679 raccordo autostradale di Larezzo, Battifolle, traffico rallentato, causa corsia di emergenza operativa presso l'incrocio A1, uscita Arezzo in direzione raccordo autostradale dell'Arezzo Battifolle. Sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese, Apulo Sannitico, in Abruzzo, tratto chiuso per incidente tra Roccaraso, strada statale 84 Frentana e l'incrocio Roccaraso, statale 437 della Remogna. Sulla statale 64 Porrettana Toscana, incidente presso l'incrocio Villaggio Il Signorino. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato per incidente su Motta San Giovanni, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 18 Tirreno Inferiore. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, c'è corsia chiusa prima dell'incrocio La Maddalena e dopo l'incrocio di Oristano, direzione incrocio Cagliari. Sempre sulla statale 131, corsia chiusa prima di Macomer, strada statale 129 trasversale Sarda e dopo l'incrocio di San Lussorio, direzione incrocio Cagliari. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Canzone di Aiello, Te l'ho mai detto, su Radio Italia, Solo musica italiana. Allora, devo fare complimenti alla redazione Cristina Camporese, che lei disegna le notizie per me. Dice: io so che tu sei un'esperta della pallacanestro e quindi tutte le notizie, pensate qua, il titolo è: i giovani si mettono in gioco a canestro. Allora ho detto: ma che gioco è? Dice: no, in realtà, guarda, è una buonissima, è una bellissima notizia. Allora, la località si chiama Canistro Superiore, quindi non c'entra niente il canestro. Allora, questo è un piccolo borgo, lo conoscevate? Siamo nella Valle Roveto, in provincia dell'Aquila. Ci sono circa 170 abitanti e un gruppo di giovani ha deciso di riaprire lo storico bar centrale, che era chiuso da oltre 10 anni. Progetto partito un paio d'anni fa grazie a una cooperativa, e i soci da 6 finora sono arrivati a 30, e molti dei quali vivono anche fuori, però tornano al borgo proprio per dare una mano. Hanno rimesso in piedi il locale ed è diventato, ed è tornato anzi ad essere, un vero e proprio punto di incontro. Sabato scorso il bar è stato inaugurato e tutti gli abitanti danno anche una mano, ma intanto anche per esempio con i dolci, fette di torta, e poi danno una mano con le pulizie, raccolta fondi. Adesso l'obiettivo è tenerlo aperto anche d'inverno, trasformarlo di nuovo in un luogo di comunità con eventi, giochi di carte e anche il ritorno del pane fresco tutte le mattine. Insomma, si sono rimessi in gioco e l'hanno fatto veramente alla grande. Tanti tanti complimenti e in bocca al lupo per tutto. Torniamo alla musica, e lo facciamo con questa canzone di Loredana Bertè. Con questo brano lei si era classificata al 7° posto Sanremo 2024, la ricordate? Questa canzone si intitola Pazza.

0: Si intitola Pazza, la canzone di Loredana Bertè su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 30

0: 5 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga tuo a €449. Disponibili 800 pezzi. Meglio World.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg classe A meno 25% a €399.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco 8 pezzi 336 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Al mio paese, la canzone di Serena Brancale, Levante e Delia, su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito di paesi, visto che prima eravamo a Canistro Superiore, provincia dell'Aquila, adesso ci spostiamo, andiamo nel genovese con questa simpatica notizia. Siamo a Sant'Olcese in Val Polcevera. Allora, sicuramente questa notizia, diciamo, mette

In comune quanti di voi giocano al fantacalcio, fanno le aste e magari insomma si infervorano anche un pochino? Insomma, questa notizia no, è davvero successa. Allora, sono arrivate diverse segnalazioni e alla fine i carabinieri sono stati costretti a intervenire in piena notte proprio in questo paese e sono stati richiamati appunto da schiamazzi, urla e sono arrivati sul posto. E che cosa hanno trovato? Non una lite normale, ma sì, ebbene sì, proprio un'asta del fantacalcio. Allora, tutte le persone, i fermati, cioè gli interrogati, erano una quindicina tra i 30 e i 50 anni, e quando gli hanno chiesto: scusate, ma perché state così litigando ad alta voce, che qui i vicini hanno chiamato? E dice: no, qua gli animi si sono accesi proprio per l'asta del fantacalcio. E a quel punto le forze dell'ordine hanno disposto l'interruzione dell'asta, che è stata rinviata ovviamente alle ore diurne. Ma poi voglio dire, se uno poi l'animo si scalda anche di giorno sarà la stessa cosa. Mi raccomando, rimanete calmi, perché comunque è un gioco. Torniamo alla musica, anzi alla musica live. Parliamo di Ligabue. Ligabue è in tour nei Palazzetti. Questa sera salirà sul palco dell'Unipol Arena di Bologna e noi ce l'ascoltiamo, Qualcosa per te.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci

0: Talvolta.
1: Finale di Come un tuono, la canzone La voce di Rose Villain insieme a Gwen su Radio Italia, Solo Musica Italiana. E tra una canzone e l'altra, beh, devo dire che fin qui oggi abbiamo parlato di paesi, di abitudini, di novità, belle notizie, ma a proposito di posti da visitare, c'è uno studio condotto su oltre 28.000 viaggiatori che ha individuato delle tendenze che potrebbero caratterizzare il modo di viaggiare nell'anno prossimo, nel 2027, e potrebbero essere anche dei buonissimi spunti. Ma per esempio la prima è il detox digitale. Circa il 30, quasi il 30% della generazione Z vorrebbe disconnettersi il più possibile durante i viaggi, sceglie mete remote dove staccare telefonino, social, tutto. E poi c'è la caccia al souvenir. Questo trend è interessante perché oltre il 40% degli italiani è disposto a partire appositamente per acquistare proprio prodotti che non potrebbe trovare online. Sempre più spazio anche ai viaggi per festeggiare insieme, la maggior parte delle persone, quasi la metà, si preferisce per organizzare celebrazioni condivise, per risparmiare naturalmente e semplificare l'organizzazione. Ultimo trend interessante anche questo: cresce la gymcation, cioè la scelta di vacanze che permettono di continuare a mantenersi in forma. Circa il 40% della generazione Z dà priorità agli hotel che hanno anche la palestra. Se però non trovate l'hotel con la palestra, l'importante è portarsi delle scarpe da ginnastica, una corsetta, una passeggiata e si può rimediare. Parliamo di singoli nuovi, nuove canzoni, e ci ascoltiamo Le foglie di te. Questo è il nuovo singolo di Jovanotti e Samurai J, e canzone che segna la loro prima collaborazione.

0: Tribale.
1: Tribale, la canzone di Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo di viaggi, di tendenze per questo prossimo 2027, ma sicuramente festeggiamenti, celebrazioni varie e sport, attività ovviamente a mille, chiaro. Allora voglio salutare Laura e Andrea per la loro vacanza. Noi scegliamo sempre trasporti relax, sempre con scarpe sportive, quando si può la bici, ottima idea. E poi invece voglio salutare Giada, in bocca al lupo, perché lei scrive: sto organizzando un mega weekend per un'amica per il suo addio al celibato. Oddio, facci sapere, assolutamente, siamo curiosissimi. Torniamo invece sul palco e argomento live e concerti. Approfittate domani, perché si parla di Noemi, e domani lei è ancora in tour, sarà sul palco a Forlì. Ce l'ascoltiamo subito con Tu cosa fai questa sera.
2: Stare con te.

mai più. La canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera su Radio Italia, solo musica italiana. E per chiudere l'argomento viaggi, sicuramente si viaggia anche per andare a vedere i concerti vari live. Vuoi sapere tutto dei concerti? Ma vai sul nostro sito. Ma a proposito del nostro sito, attenzione, attenzione, il nostro sito si è rinnovato. Se andate su radioitalia.it trovate due grandi belle novità. Allora, la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali. Come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia Dopo Traccia e tanto altro. Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conade. Via, via. Da Conade Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: C'è un posto dove tutto può accadere.
12: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
13: Cos'è questo posto?
14: È l'albero di molto lontano.
11: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
13: È fantastico.
11: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Ravana, la canzone di Rama su Radio Italia, solo musica italiana. E adesso aggiornamenti traffico, torna con noi Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Buonasera. In Puglia, sulla statale 100 di Gioia del Colle, c'è stato un incidente sull'incrocio Casa Massima, statale 172 dei Trulli, direzione Mungivacca, statale 16 Adriatica. Sulla statale 26 della Val d'Aosta ci sarà senso unico alternato, lavori di manutenzione dalle 7.30 del 14 alle 18 del 16 di ottobre tra Montjovet e l'incrocio variante di Saint-Vincent. Piemonte, sulla statale 28 Colle di Nava ci sarà senso unico alternato, causa lavori dalle 8 del 12 alle 18 del 30 ottobre. Tra incrocio Pievetta e l'incrocio Borgoponte, statale 582 del Colle di San Bernardo. Sempre in Piemonte, sulla statale 34 del Lago Maggiore ci sarà senso unico alternato, chiusura notturna, causa lavori dalle 21 del 12 alle 5 del 1 giugno 27 tra l'incrocio Cannero e l'incrocio Cannobbio, strada statale 631 della Valle Cannobina. Sulla statale 361 Septempedana nelle Marche, traffico rallentato per frana dopo passo di Treia e prima dell'incrocio San Severino Marche, strada statale 502 di Cingoli. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri.

La canzone di Marco Mengoni, Giornate perse, su Radio Italia, solo musica italiana. Ebbene, dopo averci tenuto compagnia in estate con Canto d'amore, in duetto, lo ricorderete, con Angelina Mango, è tornato Marco Mengoni con questo singolo tutto suo, e da ieri appunto lo stiamo ascoltando. Brano scritto con Jacopo Ettore ed esce a meno di un mese dal ritorno sul palco di Marco Mengoni. Dopo numerosi tour nei palazzetti e negli stadi, l'artista ha scelto di sperimentare una nuova dimensione live, e dal 5 novembre al 19 dicembre l'Offline Club Allo Sbagliato sarà a Milano, ospiterà la sua lunga residency da 26 spettacoli per lui. E adesso c'è Gali, questa è Good Times.

0: Good Times, la canzone di Gali su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
3: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
2: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
4: Voglia di montagna tra sport,

0: Ma relax, ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Geox Fast In è comodo e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Quando ci fa sentire

0: soppa.
1: 01 Distribution presenta:
2: io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi
9: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì Gimmo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.

E questa era Estate, la canzone dei Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Allora siamo quasi per chiudere, come vi dicevo proprio in apertura, puntata musicalmente molto dedicata ai sentimenti, in particolare all'amore, lo capirete fino all'ultimo, state con noi, ma soprattutto questa canzone dei Negramaro, di una poesia sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho steso e mai dirò. Attenzione, perché qui la programmazione musicale nostra non lascia nulla al caso, la prossima canzone si intitola proprio Sul filo e parliamo di Pierci, che con questo singolo che stiamo per ascoltare racconta le emozioni che si provano quando si rimane sospesi in equilibrio tra passione, dovere, aspettative e libertà, per l'appunto Sul filo. Non

stasera, domani, chissà, il finale della canzone dei The Colors, Tu con chi fai l'amore, su Radio Italia, solo musica italiana, ve l'avevo detto, state qui fino alla fine. E tra i tanti messaggi devo salutare e ringraziare Stefania di Pavia, che ha colto tutta una serie di sfumature, di collegamenti tra un titolo e l'altro, tra una canzone e l'altra, ma ripeto, non è mica merito mio, perché insomma è merito della sceneggiatura, come dire, insomma, della colonna sonora, dell'ufficio programmazione musicale, e naturalmente insomma io non sarei nulla senza di voi, grazie mille a tutti quanti voi dell'ascolto, non sarei nulla neanche senza Andrea Rienti in regia che se la ride sornione, grazie anche in redazione a Cristina Camporese, oggi veramente partner in crime, grande collaborazione, e vi do appuntamento a domani, e per quanto mi riguarda, da me Francesca Mendola adesso è davvero tutto, a Radio Italia solo musica italiana, sono le 19:00.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Zelensky contro l'accordo Stati Uniti-Russia sul gasolio, Putin ripagherà con altro terrore. 15 morti nei nuovi raid a Zaporizhzhia, non si chiude intanto la porta dei negoziati. Inaccettabili le sanzioni americane alla Corte Penale Internazionale, dice la premio Nobel per la pace Navi Pillay. Anche l'Europa contro la misura degli Stati Uniti. Pena di morte inammissibile, tuona Papa Leone XIV, indignazione per la decisione di fucilare in diretta streaming l'attentatore della base di Fort Hood. Il maltempo insiste in Sicilia, forte temporale a Lipari con allagamenti e esondazioni. Conta dei danni a Marsala dopo la doppia tromba marina, allerta in tutto il centro-sud. Allude sui social a terrorismo, stragi e atti violenti a scuola, denunciato 14enne nel Catanese, nell'abitazione svastiche e un rudimentale giubbino antiproiettile. A Roma vertice in procura sulle aggressioni con una mini car nera, salgono a 5 le denunce delle vittime, resta ricoverato in gravi condizioni l'attore Davide Iacopini. Dopo la pausa per la Nations League, Serie A torna in campo con gli anticipi, il Genoa ha battuto la Fiorentina, in campo Inter-Parma, stasera su Sky Sport 1, Napoli-Frosinone. MotoGP in pista in Indonesia, sprint a Marc Marquez, nuovo leader del mondiale, in Formula 1 pole di Verstappen a Singapore davanti alle due Ferrari, quarto Antonelli.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriormente spazio, favorendo un tempo stabile soleggiato al nord. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud e tra Abruzzo e Molise. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savie Montieri.
6: Buon sabato sera a tutti
7: e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savi Montieri e Cicci, e salutiamo in regia Andrea Rienti.
6: Ciao, ciao Andrea. Andrea, buonasera Cicci, eh?
8: Buonasera, buon sabato, buon a sabato tutti, anche a tutti lei. Quanti grazie anche a voi, sono qua perché sono qua perché come ogni settimana ci deve dire, vi ho portato cosa. Le gags della settimana.
6: Oh, così non dica altro.
8: No,
6: va bene così. Le gag che avete ascoltato in settimana nel corso delle buone nuove del mattino, che vanno in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
7: su Radio Italia, solo musica italiana.
6: Cicci però le cuffie le deve abbassare, eh? Dai,

0: Roberto. Devo dire che sei tornato in scena su Rai 1 con lo speciale su San Francesco. Hai raccontato la vita e le opere del santo di Assisi, svelandoci anche aspetti non così noti del santo, vero Roberto? Ciao!
1: Ma guarda, è stata una gioia che non avete idea, ma per la gente, per la grande emozione, proprio è stata un'emozione meravigliosa, certo. Raccontare la vita di San Francesco, anzi quasi quasi sì. Ve la racconto qua di nuovo in diretta su Radio Italia.
0: Ma guarda, allora siamo felici della tua gioia, ma non credo ci sia il tempo.
1: Però
0: Roberto,
1: pensateci che bello, Benigni racconta San Francesco alla mattina presto. Ma se volete vi faccio anche l'Odissea, la Bibbia.
0: Ma non sono così convinto che sia l'orario migliore per certe cose.
1: Volete che vi racconti la Divina Commedia? Tanto la so tutta a memoria.
0: Ma anche no, grazie. Noi, maestro, in realtà volevamo sapere se aveva qualche cosa da dirci in più su San Francesco che non ha detto ieri.
1: Vabbè, allora sì, se volete vi posso dire le parole esatte che San Francesco disse al lupo di Gubbio quando gli parlò.
0: Beh sì, certo, e cosa gli avrebbe detto?
1: Allora, San Francesco si avvicinò al lupo e gli disse: oh lupo, ma proprio qua la dovevi venire a fare, no. E non c'ho manco i sacchettini. Ma la vita è una cosa meravigliosa.
2: Disco Italia. Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
6: Pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: La stella francese Kylian Mbappé sta recuperando dal suo infortunio e ha pubblicato una storia Instagram in cui è apparso sorridente in bicicletta. Il video avrebbe mandato su tutte le furie il suo allenatore, il tecnico portoghese del Real Madrid, José Mourinho.
1: Sì, calciatore 24 ore su 24. Quello che mangi, quello che bevi, come dormi, come fai all'amore, tutto conta. Non puoi uscire, non puoi andare in bicicletta. Se cadi da bici, salti tre partite o peggio ti rompi una gamba. E io posso mica fare sottoscrivere polizza a tutti? José prima, respect.
2: Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
4: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: Signora Coriandoli, sono io.
7: Ciao Fabio.
6: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
7: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
6: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
7: Se Dio vuole.
8: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
9: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Arcaplanet, convenienza nostra.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
19: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Piemonte, sulla statale 10, Padana Inferiore, corsia chiusa per fondo stradale dissestato sull'incrocio Castello-Annone. In Lombardia, statale 38 dello Stelvio, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo Sondalo e prima dell'incrocio Grail di Sondalo, inizio variante a scorrimento veloce. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato, veicolo in avaria sull'incrocio strada provinciale 111 Seregno Sud, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Ancora in Lombardia, sulla statale 9 via Emilia, c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio Sangrato di Lodi, in direzione incrocio Milano, statale 11, 33, 35 e statale 233. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa sull'incrocio di Albisola Superiore. In Sicilia, sulla statale 410 di Naro, traffico rallentato per frana dopo l'incrocio Sella Monello, strada statale 122 Grigentina e prima dell'incrocio Naro, strada statale 410, diramazione di Naro. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: non andiamo molto lontano.
1: No, dove andiamo?
0: Restiamo in Europa.
1: Sì.
0: Nel 2027 in Romania aprirà un gigantesco parco divertimenti ispirato interamente dalla figura di Dracula. Il cosiddetto Dracula Land sorgerà nella periferia di Bucarest su un'area di 780.000 metri quadrati.
1: Il progetto prevede 40 giostre e la ricostruzione della Transilvania, ma non solo. Ci saranno anche 3 alberghi, un'arena, un autodromo, un outlet d'alta moda e un'arca acquatica. No,
0: un'area. Magari anche un'arca.
1: Magari anche un'arca. Va bene.
0: Allora, l'investimento è di 1 miliardo di euro, ma dovrebbe essere ricompensato comunque da 3 milioni di presenze annue.
2: Un miliardo di euro. Mamma mia, speriamo non finisca in un bagno di sangue.
0: Beh, se finirà così, sarà contento il conte.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
4: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: una notizia che arriva dalla Val Venosta in Alto Adige. Una mucca è finita per sbaglio dentro la piscina di un hotel di lusso. L'animale si sarebbe perso dentro il centro benessere dell'hotel e sarebbe finito in acqua dopo aver sfondato la copertura. Fortunatamente non c'è stata nessuna conseguenza per la mucca, che è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. Ma a me piacerebbe sapere da chi vive in una zona di mucche come Mauro Corona se ha mai visto in vita sua una scena simile. Max, lo chiamiamo?
1: Sì, guarda, è già qua con noi.
0: Buongiorno Corona.
2: Ma buongiorno Bianchina, buongiorno anche a lei. Ma cosa vuole che le dica? La notizia non mi stupisce affatto. Io ho due mucche che sanno nuotare benissimo, gliel'ho insegnato io.
1: Ma come?
0: Vuol dire che ha insegnato alle mucche a nuotare lei?
2: Sì, un giorno che ero ubriaco, adesso non ricordo più quale giorno, ma uno di quelli in cui ero ubriaco, le ho portate al lago e le ho insegnato a nuotare a rana. Ci ho messo un sacco di tempo, perché non tutte le mucche sono portate per il nuoto. Infatti su 20 solo due hanno imparato.
1: Beh, diciamo che la mucca non è proprio un animale fatto per nuotare.
0: E ci può dire come ha fatto? Ha usato qualche tecnica particolare? Non so.
2: Ma cosa vuole Bianchina? Erano le ultime due. Hanno iniziato a nuotare dopo che hanno visto le altre 18 andare a fondo.
0: No.
2: Si sono prese paura.
1: Ma no.
2: Sì, ma ve l'ho detto che non tutte sono portate per il nuoto.
0: Sì, ma ha fatto annegare 18 mucche, scusi.
2: Ma no, Bianchina, sono arrivati i pompieri e le hanno salvate tutte. Poi per festeggiare siamo andati a bere tutti insieme un bel bicchiere. Almeno loro si sono fatti un bicchiere, mentre io...
0: Lei?
2: A me i pompieri hanno fatto bere l'acqua del lago. Vabbè, Bianchina, l'importante è bere.
3: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: con la vittoria di Djokovic su Zverev c'è stato un grande favore, nel senso che è riuscito a tenerlo a bada e ha mantenuto il primo posto nella classifica ATP, Jannik Sinner.
1: Buongiorno a tutti. Ciao Antonin, ciao Paulinen. Sì, devo dire grazie a Djokovic.
0: Sì, devi fargli un regalo adesso.
1: Adesso ci pensiamo con il fatto della benzina ultimamente. Sono sulle spese.
0: E quindi rimani al primo posto della classifica ATP?
1: È vero.
0: Pur non giocando?
1: È vero. Beh, avevo tanti punti, però ultimamente si stanno riducendo.
0: Assottigliando. dovrei saltare anche Shanghai.
1: Sì, purtroppo anche Shanghai. Il motivo, ve lo voglio dire, molti parlano del ginocchio.
0: Qual è il vero motivo?
1: Il vero motivo è il fatto che ho preso la patente per la Moten.
0: Dopo al quinto tentativo. Che è successo?

0: Insomma, con le marce, la frizione, avevo un po' di problemi. Poi non andavo mai, andavo sempre dritto, mai curvato. No.
1: Poi finalmente ce l'hai fatta. E qual è stato il tuo segreto?
0: Vi dico un altro segreto. Ho avuto un grande insegnante.
2: Ah. Ma sì, sono stato io!
1: Valentino Rossi!
2: Qua. Ma dai, sì, non devo dire che sei stato un grande insegnante, ma per forza andava con le rotelle.
1: Con le rotelle l'ha fatta la patente.
2: Dai, sì, però l'ha presa, gli ho insegnato qualche trucchettino e adesso siamo comunque in bolla.
0: Va bene, poi adesso voglio, siccome vivo a Monte Carlo, come sì? tutti sanno, devo prendere anche la patente nautica.
1: Ah, è lì quella... da chi ti farai aiutare?
0: Non lo so. Non lo so. Devo vedere se i ragazzi di Luna Rossa magari
1: ah, ecco.
0: mi danno una mano.
1: Ciao Yannick, ciao Valentino.

0: E avere Roberto nel meglio delle buone nuove di sabato sera è un onore qui a Radio Italia.
1: È un piacere tutto mio, veramente, anche
0: solo
1: se sembra che si rifanno sempre le stesse cose, no? Perché c'è un detto a tale proposito del grande Albert Einstein,
0: sì,
1: che diceva: follia è far sempre la stessa cosa e aspettare risultati diversi.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
10: Milano, preparati! Gli anni venti stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Casa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
11: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia sono musica italiana remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
12: Paoletta
11: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Direi di collegarci con Londra.
2: Sì, io direi proprio di sì e ci colleghiamo con Matteo Renzi.
3: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.
2: Ciao Matteo, sei a Londra, quindi Londra significa... Re Carlo.
4: Ciao,
2: oh, buongiorno sua maestà.
4: Scusate, stavo facendo servizio fotografico.
2: Come? A quest'ora?
4: Per calendario.
2: Ah!
4: Sul gennaio, mese di gennaio sono sul trono.
2: Sì.
4: Mese di febbraio sono sul trono. Marzo sul trono. Aprile su un altro trono, perché dovrò pur cambiare. Sul trono quello di Vucci.
2: No, no, no. E maggio? Dov'è maggio?
4: Maggio finito, torno sull'altro trono.
2: Ok, il calendario che arriva.
4: Ma fervono i preparativi per Natale qui da noi a Buckingham Palace.
2: Sì.
4: Sul sito di iGroove, la mia tenuta privata, è già aperto il Christmas Shop, mm-hmm, con decine di decorazioni per l'albero di Natale in varie fogge,
2: sì,
4: dalla corona al corgi, dalla ghirlanda di vischio alla calza di Babbo Natale. Oh. E costano circa 23 euro l'una. Ma sono fuori dalla grazia di Dio,
3: no,
4: perché Meghan Markle...
3: No.
4: Che è la moglie di... come si chiama? Scusate.
3: Harry.
4: Non conosco.
2: Ma come non conosce?
4: Ha messo in commercio un suo calendario dell'avvento a 132 euro. Com'è possibile?
3: Aspetta.
2: 132 euro.
4: Il nostro calendario dell'avvento costa solo 30 euro. C'è anche una versione più economica, addirittura,
3: sì,
4: di 14 euro.
3: Vabbè, un bel segnale.
2: Sì.
4: Però scusate, voi che siete di Unione Europea,
3: sì,
4: siete italiani, giusto?
3: Sì, sì.
4: Fate parte di Europa ancora,
3: sì,
4: giusto?
3: Sì.
2: Per il momento sì.
4: A noi britannici piacerebbe tornare in Unione Europea. Siamo stufi di questa

0: The Brexit. C'è un modo per rientrare in Europa?
1: Ma guarda, noi conosciamo insomma, quello che dice un pezzo grosso, c'è cioè un
0: chi?
1: Mario Draghi.
0: Sì. Abbiamo anche noi patronato via le mani dal CUD,
2: sì.
0: Il nostro calendario dell'avvento. Con 24 cartelle,
1: no,
0: da aprire una al giorno, ogni cartella una tassa.
2: Immaginavo,
0: c'è la cartella dell'IRPEF, la cartella dell'IRES, quella dell'IMU, dell'IRAP, la TARI. Comunque stia tranquillo, maestà, perché adesso mi assento con lei per un CDA per farla entrare nell'Unione Europea.

0: A proposito di motori, per il suo 45esimo compleanno Zlatan Ibrahimovic si è regalato una nuova Ferrari.
1: Sì,
0: è vero Zlatan?
1: È vero, e devo dire che è un vero gioiello. A 1200 cavalli scatta da 0 a 100 km orari in 2,15 secondi e supera i 350 km orari.
0: Sappiamo che di questa Ferrari ne verranno realizzate solamente 799 esemplari.
1: Sì, per la carrozzeria Ibra ha scelto una verniciatura color grigio scuro opaco, abbinata a cerchi neri per un aspetto da Batmobile.
0: Come Batman praticamente. Allora, sappiamo anche che da tempo collezioni le Ferrari più esclusive al mondo.
1: Sì, è vero, in mio garage ci sono una Enzo, una La Ferrari, una SP2 Monza e una SP3 Daytona, tutti i modelli realizzati in tiratura limitatissima e dal valore dell'ordine dei milioni di euro.
0: Beh, complimenti, visto che tu te lo puoi permettere, insomma.
1: È perché io sono Zlatan, tu chi cacchio sei?
0: No.
1: Ma vai a cucinare.
0: Ecco, grazie.

0: Ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa. Sul 9.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
8: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi.

0: di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
3: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
4: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
5: Non direi le solite cose.
3: L'avventura sta per cominciare.
5: Tenetevi forte.
3: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: fantasia.
1: E per dirla come la settimana enigmistica, forse non tutti sanno che Cristiano Malgioglio nel 2006 è stato citato in un fumetto della popolare saga degli X-Men. Come ci sia finito non si sa, ma a questo punto proverei a chiamare proprio lui. Max, lo chiamiamo?
2: Dimmi, guarda, eccolo.
1: Ah, c'è?
3: Che meraviglia, ci sono, adoro. Avete visto che il vostro Cristiano non smette mai di stupirvi?
1: Beh sì, Cristiano, abbiamo visto, ma com'è che sei finito ad essere citato negli X-Men, che tra l'altro è un fumetto popolarissimo?
3: Ma guarda, caro mio Antoniuccio Moruccio, io sono sempre stato una specie di X-Men, sai? Diciamo che sono sempre stato un po' la X tra l'uno e il due di Totto Calcio. E nel fumetto invece che l'uno e il due ero in mezzo a Wolverine e a Bestia. Adoro!
2: In effetti nel fumetto c'è Wolverine che dice a Bestia: meno male che non ti sei trasformato in Cristiano Malgioglio.
1: Tu l'hai letto il fumetto, sai a cosa si riferisse questa frase, no?
3: Ma tesoro mio, Wolverine dice: meno male che non ti sei trasformato in Cristiano, perché Wolverine è geloso delle mie unghie.
1: Ma no!
3: Ma sì, le mie sono più lunghe e graffianti delle sue, e poi, scusa, le sue sono di ferro, si arrugginiscono, e se ti graffi ti prendi pure il tetano. Adoro!
1: No. Ma

0: Adoro. Cristiano, ma visto che siamo in tema, se tu fossi un supereroe, chi vorresti essere?
1: Beh, ma tesoro mio, guarda, Cristiano è già un supereroe. Pensa che da piccolo sono stato beccato da uno struzzo radioattivo.
0: Ma sì.
1: Sì, infatti i body struzzo che indosso mica li compro, sai? Mi escono dall'ombelico.
0: Ma cos'è, li produci tu?
2: Oddio, non è proprio una bella immagine, Cristiano.
0: Hai solo quel superpotere?
1: No, faccio, guarda, tutto quello che fanno gli struzzi. Riesco pure a mettere la testa sotto la sabbia.
0: Vabbè, ma che potere è questo?
1: È il potere dello scrub per il viso gratis. Adoro!

0: allora salutiamoci.
1: Andrea Rienti regia.
2: Ciao Andrea.
1: Grazie anche a Max Pierucci, Daniele Ceva per la collaborazione alle gag. Arrivederci Cicci.
3: Arrivederci e a risentirci a domani sera sempre con il meglio delle buone nuove. Noi saremo qua, ok? Right.
1: Alle 7 di sera, mi raccomando. È diventato italoamericano adesso.
3: No, però.
1: Ah, già che lei tiene al Milan.
3: Eh sì, quindi siamo in linea. Ciao!
4: Il meglio di buone nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
5: A Radio Italia, solo musica italiana, solo le 21.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
7: Trump attacca di nuovo Zelensky, serve un nuovo presidente che faccia accordi, attacco russo a Zaporizhzhia, sale a 20 il bilancio dei morti, tra cui 3 bambini, bombe su Kiev, blackout diffusi. Il premio Nobel per la pace Pillai, sanzioni contro la Corte Penale Internazionale senza precedenti e inaccettabili, l'Europa compatta contro la misura degli Stati Uniti. Papa Leone XIV, pena di morte inammissibile, indignazione internazionale per la decisione di fucilare in diretta streaming l'attentatore della base di Fort Hood. Arabia Saudita, esplosione all'aeroporto di Riyadh, decine di feriti, almeno 5 in terapia intensiva, l'attacco sembra provenire dagli Houthi, allerta per le ambasciate. Il maltempo flagella la Sicilia, lì per le abitazioni allagate, auto bloccate nel fango, torrenti esondati, a Marsala si contano i danni dopo la doppia tromba marina. Alludeva sui social al terrorismo, stragi e atti violenti a scuola, denunciato 14enne nel catanese, nell'abitazione svastiche e un rudimentale giubbino antiproiettile. Serie A, in campo dopo la pausa per la nazionale, nei primi 2 anticipi il Genoa ha battuto la Fiorentina, Inter ha travolto il Parma, la Napoli Frosinone live su Sky Sport. Verstappen vince la gara sprint a Singapore e firma la pole davanti a Leclerc ed Hamilton. MotoGP, Marc Marquez vince la gara sprint in Indonesia e balza in testa.

0: alla classifica.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Radio Italia Music Week, l'appuntamento del weekend con Daniela Cappelletti.
3: Che bello passare un altro sabato sera insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Siete in mia compagnia, Daniela Cappelletti, e sto per raccontarvi come sempre le notizie che hanno un po' caratterizzato gli ultimi giorni. Siete all'interno di Radio Italia Music Week. Parto con questa, perché la RAI ha ufficializzato la nuova commissione musicale di Sanremo Giovani e di Area Sanremo. La lista comprende il presentatore del festival, Stefano De Martino, e il vice direttore intrattenimento Prime Time RAI, Claudio Fasulo. Nell'elenco poi figura Noemi, oltre al musicista Pino Perris e ai conduttori Carlo Pastore, Emma Stoccolma e Fabio Volo. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 18 di lunedì 12 ottobre, quindi se qualcuno fosse interessato, questa è la timeline. Noemi, tra l'altro, ha già detto di essere pronta e noi l'ascoltiamo con Se ti innamori, muori.

0: Nel frattempo Vasco Rossi è diventato dottore in politica e comunicazione. Pochi giorni fa lui ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa all'Università degli Studi di Salerno e il riconoscimento arriva per i 50 anni di carriera e per la capacità di parlare a tutte le generazioni. Potrei anche insegnare, ma continuerò a fare concerti, così ha detto Vasco scherzando nella sua Lectio Magistralis. Lo ascoltiamo Vasco Rossi, senza parole.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

Nel prossimo album di Cesare Cremonini, Amateur, ci sarà anche Salmo. I due artisti duetteranno per la prima volta proprio nella canzone che dà il titolo al disco ed è in uscita il 23 di ottobre. Cesare presenterà Amateur in anteprima dal vivo a Londra con un concerto in cui Salmo è stato annunciato proprio come primo ospite. In attesa di scoprire questo duetto, invece ascoltiamo il singolo che anticipa il disco, Paparazzi, Cesare Cremonini.

Dopo una lunga attesa è uscito il nuovo album di Levante. Si chiama Dell'amore il fallimento e altri passi di danza. E il disco è definito onesto, dilaniante, divertente.

raccoglie 15 tracce. Levante le presenterà dal vivo nei due concerti già annunciati a Milano per novembre. E nel progetto c'è anche Ruggine, cioè il nuovo singolo appena arrivato su Radio Italia, solo musica italiana. Eccolo!

Infine vi parlo di Lorenzo Giovanotti, che ultimamente ci ha abituato a varie collaborazioni. Stavolta insieme a lui c'è Samurai J per una nuova versione del brano Le foglie di te. Si tratta di una produzione più fisica e ritmata del pezzo, che faceva già parte dell'album di Lorenzo del 2025, Il corpo umano volume 1. L'ascoltiamo proprio Le foglie di te. Nel frattempo vi do appuntamento al prossimo weekend e fate un salto sul nostro sito radioitalia.it per scoprire tanti contenuti riguardanti gli artisti e la musica italiana. Alla prossima, da parte mia, Daniela Cappelletti, baci e buon weekend.

0: fantastica. Radio Italia Music Week torna sabato prossimo alle 21.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TVSAT, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Ciao, sono Irene Grandi, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia.
1: Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai, non è quello che voglio.

anticipare un locale, ascoltaci ogni sabato alle 22 per Radio Italia Party. Ciao a tutti, sono Paoletta, questo è il programma dove per un'ora ascoltate la musica italiana remixata da voi che mandate i vostri lavori o voi che troviamo perché vi andiamo anche a cercare. Iniziamo con i The Colors, questa è Italo Disco nella versione di Marco Petrino.

0: Cotugno in Radio Italia Party.
1: Radio Italia Party.
2: Radio Italia Party.
3: Radio Italia Party.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
6: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
5: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

vinto i Subsonica, il remix di Tony Penn. Ora Johnny D insieme a DJ Triple A hanno remixato insieme Sofia Loren. Sì, proprio lei che canta Mambo

0: E tu come stai? Claudio Baglioni, questa è la versione di Francesco Dimar in Radio Italia Party. Ci fermiamo qui, a tra poco.
1: Radio Italia Party.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
7: Ristora.
6: Capsule per ogni ora.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

tue. E se tu sei un DJ producer e vuoi partecipare, allora manda il tuo lavoro a radioitaliaparty@radioitalia.it. Un bacio da Paoletta, sabato alle 22. Ciao!

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lungo.

0: tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche

Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza. Buona domenica a chi è all'ascolto. È domenica 11 ottobre 2026. L'anno scorso le dimissioni volontarie di medici italiani

0: che lavorano in ospedale, 3.767, hanno superato i pensionamenti, fermi a 2.876. Il sorpasso dunque segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1.503 del 24, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. Emerge da un'indagine del sindacato ANAO Assomed in 12 regioni su 20. Nel corso del 25 i medici hanno dunque scelto di lasciare il servizio sanitario nazionale prima della pensione, e sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Sempre l'anno scorso in Italia sono state prodotte 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile. Il comparto conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato colossale da 5,9 miliardi. Il consumo complessivo annuo raggiunge le 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg di caffè pro capite, equivalenti a circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. Sul mercato poi il macinato rappresenta il 64% delle vendite, le cialde il 24%, il solubile l'8%, il caffè in grani il 4%. Secondo la ricerca, 3 italiani su 4 bevono regolarmente caffè, circa 1 italiano su 2, il 49,5%, lo indica tra gli elementi che meglio rappresentano lo stile di vita, la cultura dell'Italia, praticamente alla pari con la pasta. Allattamento al seno esclusivo per il 71% dei nati, ma c'è divario tra nord e sud. In Italia il 71% dei neonati sani e a termine è stato allattato l'anno scorso esclusivamente al seno. A 2-3 mesi tuttavia la percentuale scende al 48% e a 4-5 mesi al 39%. Persiste inoltre una importante e significativa differenza territoriale con nord e centro, che mostrano tassi più elevati rispetto al sud e alle isole. I muscoli invecchiano per autodifesa, e l'autodifesa è il motore che guida il comportamento dei muscoli nel corso dell'invecchiamento. Si orientano verso le fibre a contrazione più lenta, meno potenti, perché sono quelle che li proteggono meglio dai dannosi radicali liberi prodotti dai mitocondri, le centrali energetiche delle cellule. Adesso uno studio ha individuato l'interruttore molecolare che permette questa transizione. I risultati ottenuti da un gruppo guidato dall'Università di Copenaghen in Danimarca, che ha svolto esperimenti su topi, aprono a possibili terapie per invertire l'interruttore e preservare così la salute dei muscoli. Gli anziani, livello di istruzione più alto, dimezza il rischio cardiovascolare. Non è soltanto una questione di età o di stile di vita. Nel cuore degli anziani c'è a pesare anche il livello di istruzione. Le patologie cardiache, infatti, sono presenti nel 38,6% di chi ha un livello di istruzione inferiore, contro il 16% di chi ha invece un livello più alto. A dimostrarlo sono i dati di PreVasca, Prevenzione Cardiovascolare, il primo progetto di screening cardiovascolare di comunità, i cui risultati sono stati presentati. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo, assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando così il precedente record stabilito nel terribile anno 2003, lo afferma Copernicus. Il caldo eccezionale si è esteso quest'anno ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio, a settembre, viene precisato. Alla fine della stagione, 41 giorni di forte stress termico, 5 in più rispetto appunto al mitico anno 2003. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore ancora piogge al sud, nonché tra Abruzzo e Molise. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un

0: Ciao, sono Mahmood e faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pronto?
2: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
1: Beh, un po'.
2: Ah, mi dispiace, non volevo.
1: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
2: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
1: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
0: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

0: baby.
1: Questo programma viene trasmesso in ottemperanza della legge 22 febbraio 2000, numero 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
2: È la nuova legge elettorale appena approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati a dominare il dibattito politico in queste ore, anche se non mancano altri spunti relativi a misure approvate dal governo, come il decreto legge sul tetto di alunni stranieri nelle classi scolastiche e alle prime richieste dei partiti per la prossima legge di bilancio. Ma iniziamo a

0: appunto dalla nuova legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi. Una novità fortemente voluta dai partiti della maggioranza, Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, Berlusconi presidente.
1: Siamo soddisfatti, abbiamo fatto una buona legge elettorale per il Paese che garantirà stabilità e governabilità a chi ha l'onore e l'onere di guidare il Paese. Noi siamo per la stabilità, fin dai tempi di Berlusconi abbiamo puntato sempre su leggi elettorali che garantissero stabilità, perché la stabilità è un valore, perché con una durata media di un anno dei governi non si fa nulla, con una durata di 5 anni si riesce a fare qualcosa, 10 è il top, e questa legge dà maggiore capacità ai cittadini di scegliersi i propri rappresentanti. E quindi, perché non c'è dubbio che, voglio dire, rispetto al precedente meccanismo, questo attraverso anche le preferenze dà più potere al cittadino.
0: Sulla stessa linea per Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, ex capogruppo alla Camera e ministro per gli affari europei, il PNRR.
2: Questa è una legge che è fatta per gli italiani, perché la forza politica che prende un voto più degli altri vince le elezioni, può governare, e dopo 30-35 anni gli italiani sono finalmente in grado di poter esprimere anche la preferenza per chi eleggere in Parlamento. Gli italiani finalmente potranno avere la garanzia che, esprimendo un voto, nel momento in cui ovviamente c'è una coalizione, la coalizione che prende un voto in più avrà una maggioranza e potranno scegliersi dopo 35 anni gli eletti, cioè i parlamentari e i senatori, indicando la preferenza. Le donne sono maggioranza in questo paese, sanno perfettamente come votare le donne, quindi penso che la rassicurazione sia in ipsare. I capolista bloccati non escludono le donne, mi scusi, come è noto, quindi anzi io penso che chi ha meritato e chi vale e giustamente debba essere premiato. La legge è perfettamente costituzionale. Ci mancherebbe che l'opposizione dicesse di sì. Ma io penso che oggettivamente, al di là degli aspetti propagandistici, su questa legge elettorale non ci sia una norma, una riga di una norma che viola la Costituzione. A mio avviso è una legge perfettamente costituzionale, poi non faccio giudice costituzionale, ma penso politicamente di poterlo dire.
3: Ma poi parlate tutti di Costituzione, scusatemi, le elezioni le fissa il capo dello Stato, quindi iniziamo a rispettare la Costituzione da lì.
0: Fortemente contrarie le opposizioni che dopo il voto finale hanno inscenato una protesta in aula e che puntano ora a una possibile bocciatura di parti della legge elettorale da parte della Corte Costituzionale o di consistenti rilievi da parte del Capo dello Stato. Sentiamo a questo proposito Nicola Fratoianni, co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra, e Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, gruppo misto della Camera.
4: Questa legge elettorale è una legge elettorale che giudichiamo incostituzionale. Adesso vedremo che accadrà quando i ricorsi arriveranno alla Corte e quale sarà la decisione della Corte nel merito di questa legge. Sul piano politico resta il giudizio che abbiamo espresso in tutti questi giorni. È una vergogna tentare di cambiare la forma della Repubblica per via di leggi ordinarie introducendo un premierato di fatto. È una vergogna che di fronte al disastro di questo Paese, questo sia stato l'obiettivo prioritario di questa maggioranza per mesi e mesi.
5: Voglio ringraziare le oltre 130 persone che mi hanno accompagnato in questo digiuno. A questo punto io sospendo il digiuno, confido fortemente nel Capo dello Stato, nel Presidente della Repubblica, e la lotta si sposta sul terreno dei ricorsi giudiziari.
0: Sulla stessa linea Carlo Calenda, segretario di Azione Renew Europe.
6: È una legge che diminuirà radicalmente la presenza femminile in Parlamento, portando indietro l'Italia su questo argomento a decenni fa. Anche solo per questo sarebbe una legge sbagliata. Dopodiché dico anche una cosa: non possiamo parlare solo di legge elettorale di primarie, perché oggi ci sono emergenze gigantesche. Può anche esserci il rischio che non avremo il gas, tre guerre, cioè, ma noi parliamo solo come se fossimo in campagna elettorale. È sempre così.
0: Anche l'opposizione di destra incalza il governo sul caro carburanti. Sentiamo Edoardo Ziello, deputato di Futuro Nazionale, gruppo misto della Camera.
7: Purtroppo il caro energia rappresenta un fardello che pesa sempre di più sui portafogli di milioni di famiglie italiane. Noi di Futuro Nazionale apprezziamo lo sforzo portato avanti da Eni insieme ad altre compagnie petrolifere per fissare un prezzo al tetto del carburante, però questa iniziativa avrebbe dovuto farla il governo ed è per questo che noi abbiamo presentato tra l'altro un emendamento al decreto.
0: Quello che è certo è che con l'approvazione della nuova legge elettorale entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni politiche. Primo banco di prova per la maggioranza, la prossima legge di bilancio. Matteo Salvini, segretario federale Lega per Salvini Premier.
8: Sicuramente per la Lega e per 60 milioni di italiani essere condizionati dallo 0,1 non ci fa lavorare bene. Quindi mi auguro che tutti i colleghi mettano al centro gli stipendi dei giovani, il diritto alla casa, l'età pensionabile che oggi è fra le più alte in tutta Europa, come trovare le risorse per venire incontro a queste esigenze reali, può essere lo scostamento, può essere la legge di bilancio, può essere un contributo delle banche, che io sono convinto che ci sarà perché stanno facendo utili che non hanno precedenti nella storia della Repubblica. L'importante è dare risposte veloci a esigenze concrete con due guerre in corso e bollette piene di benzina e gas che preoccupano tante famiglie e tante imprese.
0: Riguarda la casa, una delle principali proposte di Noi Moderati, sentiamo il leader Maurizio Lupi.
9: Noi Moderati porterà al tavolo dei leader della maggioranza le sue proposte per una legge di bilancio, come sempre responsabile, ma che abbia al centro per noi come priorità delle priorità giovani e famiglie. Per questo noi proponiamo una tassa al 5%, una cedolare secca per tutti coloro che mettono in affitto la propria casa a lungo termine a canone concordato.
0: Tra le forze di opposizione il dibattito parte dalla critica al governo Meloni, senza appello per Matteo Renzi, presidente di Italia Viva, casa riformista.
10: Dopo 4 anni di governo Meloni, piaccia o non piaccia, i risultati sono quelli che la gente tocca con mano. Il risultato è l'aumento del costo della benzina, l'aumento del costo dello scontrino al supermercato, della cena al ristorante, del mutuo, della bolletta. Si sta peggio di 4 anni fa e c'è anche una sensazione sempre più forte di minore sicurezza.
0: I leader dei due partiti maggiori del campo largo, Elly Schlein, segretaria del PD, e il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sono alle prese con il dibattito su chi dovrà guidare lo schieramento, sono però concordi nella bocciatura del governo. Sentiamoli.
11: Quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non se lo possono permettere. Nel 2025 sono nati 355.000 bambini, è il numero più basso dal dopoguerra. Così si ritrova questa Italia dopo 4 anni di governo. Sulla natalità la destra ha fatto molta retorica e pochissime politiche. Eppure i dati sono chiari, non è la mancanza di valori a frenare le nascite, è la precarietà del lavoro che colpisce soprattutto le donne, i giovani e soprattutto al sud di questo paese. I redditi troppo bassi, le difficoltà ad accedere a una casa, la carenza di servizi, di asili nido, la penalizzazione delle madri sul lavoro. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
12: Contano i cittadini che per la stragrande maggioranza, il 60-70%, dice basta a questa escalation militare e a son di armi. Vogliono che i soldi siano messi nella sanità, nella scuola, asili nido, nell'istruzione. Ecco, per me conta dare a loro una prospettiva di cambiamento della politica di questo governo Meloni. Ovviamente dovremo lavorare, io per primo, ma tutti, con spirito autenticamente unitario per mandare a casa Meloni e cambiare completamente politica sul piano interno e sul piano della politica estera. E io credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
0: Chiudiamo con un intervento su una polemica che ha tenuto banco, quella innescata da una dichiarazione del presidente di Forza Italia e ministro degli esteri Tajani, che ha provocato molte reazioni. Sentiamo quella espressa in aula da Julia Unterberger, Südtiroler Volkspartei, gruppo misto del Senato.
13: Io ci credo che il ministro Tajani non voleva offendere nessuna donna. Il problema è che lui parla per un quarto d'ora con stereotipi di anni 50 Tutte queste idee sono profondamente maschilisti, patriarcali.

0: Expert, il mese dell'expertiversario. Inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli

Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.